Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

abbassa il cuore, che guardi meglio e possa raccontare cos'è che luccica sul grande mare.

Globster presenta Finlander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Hello, I'm Greg.

gnocchi, cavalla, cavalla! Nulla cambierà veramente! Cervetro a primavera! Me fango scià inzuppare il biscottino! È l'unica realità!

0: mio pensiero segue un senso strano
1: e mi ripeto 10, 100, 1000 volte, devo dargliela su. Poi arriva un'altra voce che mi dice di buttarmi giù. La situazione non mi

0: Pronto? Sono Dino. Oh ragazzi, ma che cazzo sta succedendo? Boh, fatemi sapere. Tutti pazzi proprio. Ciao.
1: Troppo buona, alla fine questa storia è andata a finire tutte cucine storie.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Globster presenta Filelander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Cosa fa la gente sopra i balconi prima di fare la spesa? Dopo aver messo bene in fila le tappe di ogni vita segreta.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons qui su Radio Start, il classico lunedì appunto della nostra radio ormai da più di 7 anni. Vede me in apertura, Chicco Giraldi con Father and Sons, e poi a seguire il maestro Stefano Taglietti con la sua Clocks and Clouds. Come da prassi abbiamo ascoltato il brano di apertura dell'artista che ascolteremo questa sera qui a Father and Sons, un suo grandissimo successo interpretato da tantissimi altri cantanti, e quindi molti l'avranno riconosciuto, perché questa sera l'ospite di Father and Sons è George Ivan Morrison, meglio conosciuto come Van Morrison. La sua storia non può essere slegata dal paesaggio industriale e sonoro di Belfast del dopoguerra, ed è fondamentale comprendere che la sua educazione non passò attraverso il sistema accademico europeo, ma attraverso la vastissima collezione di dischi di importazione di suo padre, che era un operaio dei cantieri navali, appunto, di Belfast. In quella casa, infatti, si ascoltavano Muddy Waters, Mahalia Jackson, Woody Guthrie, il jazz di Charlie Parker. Questa esposizione precoce a generi apparentemente molto distanti ha creato in Van Morrison una forma mentis musicale molto ibrida. C'era la disciplina del jazz, unita però alla visceralità del gospel e del blues rurale. E quando nel 64 fondò i Them, Morrison non stava semplicemente partecipando alla famosa British Invasion, stava portando nel Regno Unito una variante del rhythm and blues che era molto più vicina alla fonte originale di quanto non fossero i Rolling Stones o i Beatles. L'estetica dei Them, infatti, era quella che oggi definiremmo garage R&B, ma nobilitata da una gestione della dinamica vocale che era già matura. Nel brano più famoso dei Them, che andiamo a ascoltare subito dopo, Gloria, Morrison non si limita a cantare un inno adolescenziale. Utilizza la ripetizione sillabica e il crescendo tipico dei predicatori battisti per creare una tensione quasi erotica. Per un musicologo, poi, è interessante analizzare come il giovane Van utilizzi l'armonica non come abbellimento, ma come estensione della sua voce rauca naturale. La sua permanenza nei Them fu segnata però da una frustrazione crescente perché appunto c'erano delle logiche commerciali alle quali lui non voleva sottoporsi, ed è culminata nel leggendario incontro con i Doors al Whiskey a Go Go nel 66, dove Van Morrison e Morrison Jim condivisero il palco in una sorta di rito sciamanico, eseguendo proprio Gloria. Infatti, i Doors furono il gruppo di supporto durante l'ultima settimana del tour americano dei Them, e l'influenza di Van Morrison sul cantante dei Doors, Jim Morrison, non c'è nessuna parentela ovviamente fra di loro, fu notata proprio da John Densmore nel suo libro Riders on the Storm, dove racconta come Jim Morrison imparò rapidamente dalla tecnica scenica del suo quasi omonimo la sua apparente temerarietà, la sua aria di minaccia contenuta, il modo in cui improvvisava poesie su un ritmo rock, persino la sua abitudine di accovacciarsi vicino alla gran cassa durante le pause strumentali. La sera dell'ultima, i due Morrison e le due band, infatti, suonarono insieme Gloria. In quel momento, però, era già chiaro che Van cercasse qualcosa che il formato band non poteva offrirgli, ovvero una libertà totale che gli permettesse di usare la voce come uno strumento a fiato. E quindi andiamo ad ascoltare del periodo Them il loro inno, Gloria, e poi continuiamo con il racconto sull'ospite di questa sera, Van Morrison.

Dopo lo scioglimento dei Them, Morrison fu attirato a New York da Bert Burns, che era già il produttore dei Them, ma lui era anche un autore di enorme successo legato alla scuderia della Bang Records. Burns era l'architetto dell'Uptown Soul e voleva trasformare Morrison in una stella del pop radiofonico. Il risultato più celebre di questa collaborazione è Brown Eyed Girl. Analizzare questo brano di Van Morrison significa scinderne l'apparente solarità della progressione armonica e della malinconia profonda del testo. Infatti Morrison canta della perdita dell'innocenza, del tempo che passa, ma con una voce che sembra lottare contro l'arrangiamento brillante, anche i cori che sono solari, di shalala, queste cose qui. La frizione, però, tra la visione di Burns e quella di Morrison esplose durante le sessioni per l'album Blowing Your Mind. Morrison, infatti, odiava molto il modo in cui il suo materiale veniva confezionato da Burns. E quando Burns morì improvvisamente nel 67, Van si trovò intrappolato in un incubo legale che lo lasciò quasi indigente per le strade di New York, dove andava a prendere contratti in piccoli locali pur di sopravvivere. Per liberarsi poi dal contratto, registrò in una sola seduta 31 improvvisazioni assurde, volutamente inascoltabili, che furono le cosiddette contractual obligation sessions, ovverosia le sessioni degli obblighi contrattuali, dimostrando così un disprezzo per l'industria discografica, che sarebbe rimasto costante nella sua carriera. Tuttavia, in brani molto seri di quel periodo, come quello che andiamo ad ascoltare subito dopo, TB Sheets, lungo quasi 10 minuti, spesso Van Morrison ha composto brani molto lunghi, in brani come diciamo, TB Sheets che andiamo ad ascoltare, emergeva già il Morrison futuro, un artista capace di descrivere la malattia e l'oppressione claustrofobica con un realismo brutale, lontano anni luce dalle canzoni d'amore del periodo.

the cool room. La la to the food room. And I can almost smell

0: ain't funny at all, baby. You land in a cool room, man. You land in a cool room. In a cool room. In a cool room.
1: Ricordo spesso nelle puntate, quando andiamo a parlare di artisti con una carriera così lunga e così tanto prolifici, una puntata sola di Father & Sons non basterebbe. E diciamo, l'idea di Father & Sons è quella di condensare in 90-120 minuti al massimo le cose salienti di un personaggio, in questo caso un personaggio come Van Morrison. Quindi i puristi che non pensassero di trovare qui nozioni che già non sanno. È una sorta, diciamo, di spinta a interessare magari persone che in questo caso Van Morrison l'hanno solamente incrociato ogni tanto per sbaglio per le sue grandi canzoni, hanno sentito nominare ma non lo conoscono e vogliono approfondire. E andiamo ad approfondire con quello che è probabilmente il disco più famoso di Van Morrison, perché infatti se esiste un disco che sfida ogni categoria, quello è Astral Weeks, un ciclo di canzoni mistiche, spesso considerato il lavoro migliore di Van Morrison e uno dei migliori album di tutti i tempi. Morrison ha detto: quando uscì Astral Weeks stavo morendo di fame, letteralmente. Pubblicato nel 68, l'album inizialmente ricevette una risposta abbastanza indifferente dal pubblico, ma alla fine il plauso della critica e del pubblico crebbe in maniera esponenziale. Astral Weeks è stato registrato in 3 giorni di sessioni quasi completamente improvvisate e l'album vede Morrison collaborare con musicisti jazz di caratura eccelsa, tra cui spicca sicuramente il contrabbassista Richard Davis. Il punto cruciale è la totale mancanza di comunicazione verbale tra Van e la band. Morrison, infatti, per registrare Astral Weeks, si chiuse in una cabina acustica e iniziò a suonare, lasciando che gli altri musicisti reagissero istintivamente ai suoi flussi di coscienza. Il risultato è strabiliante, è un'innovazione, è una specie di folk jazz modale, dove il tempo non è mai rigido, ma fluido come un respiro. Ci sono dei capolavori dentro questo album, mi viene in mente Madame George o Cypress Avenue. Morrison, poi, adotta una tecnica di canto vicina alla glossolalia, improvvisando parole diciamo, inesistenti. E infatti, le parole smettono di servire la narrazione per diventare in certi momenti suoni puri, ripetuti fino allo sfinimento per indurre in uno stato di trance. La struttura dei brani, visto come sono stati creati, è circolare, basata su pochi accordi, ma arricchita da una tessitura timbrica molto raffinata. Sono presenti vibrafono, flauto, archi, chitarra acustica. Musicologicamente parlando, Astral Weeks è il momento in cui Van Morrison sposta il baricentro del rock verso la poesia visionaria di William Blake e la prosa di James Joyce. Non ci sono ovviamente ritornelli, non c'è alcun gancio commerciale, c'è solo un uomo che esplora i recessi della memoria e del misticismo in un atto di nuda onestà artistica. E andiamo ad ascoltare proprio la title track di Astral Weeks.

Dopo, diciamo, questa astrazione totale di Astral Weeks, Van Morrison decise di dimostrare al mondo di poter essere un architetto del suono estremamente disciplinato. E questo avviene nel 1970 con l'album Moon Dance, di cui abbiamo ascoltato il title track proprio in apertura di puntata, famosissima. E questo album è il disco della sintesi perfetta. Fu registrato a Woodstock e vede Van Morrison assumere il ruolo di produttore unico, coordinando una sezione fiati e una ritmica con una precisione che richiama le grandi formazioni jazz degli anni 50. Per un orecchio abituato a questi suoni, l'equilibrio tra il basso di John Klingberg e il pianoforte di Jeff Labs crea un tappeto elastico su cui Morrison può stendere le sue melodie più luminose. Ci sono brani che mostrano una padronanza della dinamica che pochi contemporanei possedevano. C'è anche l'uso del flicorno per evocare la nebbia marina, il senso di sacro nel quotidiano e un tocco di genio arrangiativo. Mentre il brano omonimo che abbiamo ascoltato prima, Moon Dance, introduce un ritmo di walking bass jazzistico che diventerà un punto di riferimento per l'intero genere soft rock, qui nel resto dell'album Van non sta più cercando l'esorcismo vocale, ma la bellezza formale. È l'album che codifica il concetto di Caledonia Soul Orchestra, come chiamava lui i suoi musicisti, una visione di musica totale dove l'energia del soul di Memphis si fonde con l'eleganza degli arrangiamenti orchestrali e la tradizione dei cantatori. Moon Dance, a differenza di Astral Weeks, ovviamente anche come stile, è stato ben accolto e ha ricevuto recensioni favorevoli. Grandi critici hanno proprio elogiato l'album all'uscita e addirittura Lester Banks, che è stato, diciamo, ospite di una puntata dedicata a lui, uno dei pochi critici musicali a cui ho dedicato una puntata, tanto è stato influente in quel periodo negli Stati Uniti. Lester Banks ha pubblicato una recensione a pagina intera su Rolling Stone, appunto di Moon Dance, affermando che Morrison ora aveva la sorprendente immaginazione di una coscienza visionaria nel senso più forte della parola. E visto che la title track di Moon Dance abbiamo ascoltato proprio in apertura, andiamo a prendere un altro brano da questo album del 1970, ovvero sia Brand New Day.

Nei primi anni 70 Van Morrison raggiunge una maturità espressiva che gli permette di unire in un unico disco brani pop perfetti e suite sperimentali. La combinazione di questi due stili musicali dimostrò una versatilità unica nel suo genere. Pubblicato nel 1972, St. Dominic's Preview rivelò la rottura di Morrison però con uno stile più accessibile dei suoi tre album precedenti e il suo ritorno agli aspetti più audaci, avventurosi e meditativi, a livello di Astral Weeks. Questa sera ovviamente, visto che Morrison ha prodotto forse 40 album, 30 album, adesso non mi ricordo di preciso, comunque chiaramente non li ascolteremo tutti, faremo dei salti temporali. Per certi versi, in St. Dominic's Preview, almeno a mio gusto, la traccia centrale è Listen to the Lion. Inoltre 11 minuti di ipnosi musicali, Van Morrison mette in scena un vero e proprio atto sciamanico. Verso la metà del brano, la sua voce abbandona il linguaggio articolato per produrre grugniti, ruggiti e sospiri, cercando di evocare proprio il leone interiore attraverso un uso della gola che sfida le tecniche del canto tradizionale. L'analisi del testo, invece, della title track, rivela un Morrison capace di sovrapporre immagini della sua infanzia a Belfast, i giornali che riportano notizie del conflitto che c'era quando lui era bambino, ma trasportate nella sua vita attuale a San Francisco. È di fatto un misticismo urbano, dove la quotidianità viene elevata al rito. Tecnicamente, St. Dominic's Preview è un album dove c'è un trionfo di stratificazione sonora, cori gospel, sezioni d'archi, un uso magistrale del sax contralto suonato proprio da Van. Van dimostra di saper gestire strutture anche molto lunghe senza mai perdere la tensione, portando il concetto di improvvisazione vocale su un piano di narrazione cinematografica che pochissimi artisti rock hanno mai osato esplorare con il rigore che riusciva ad avere Van Morrison. E andiamo ad ascoltare proprio il leone, Listen to the Lion, tratto da St. Dominic's Preview del 1972.

We sing, we sing, we sing.

Come ho detto in passato, Van Morrison era un grande direttore d'orchestra, ha realizzato degli album in studio, in presa diretta, e chiaramente questa sua grande capacità si tramutava anche nelle esibizioni dal vivo. E c'è un doppio live del 1974 di Van Morrison, It's Too Late to Stop Now, che è spesso citato dagli esperti come uno dei migliori album dal vivo della storia della musica moderna, e questo per ottime ragioni. Infatti, documenta Van Morrison alla guida della sua Caledonia Soul Orchestra, che in quel momento era una formazione di 11 elementi, che includeva una sezione d'archi e una di fiati. Quello che colpisce l'ascoltatore non è in certi momenti la potenza sonora, ma la disciplina ferrea. Van, infatti, dirige la band con segnali manuali impercettibili, variando il volume e il tempo dei brani in tempo reale. Non ci sono sovraincisioni in studio. Quello che sentiamo è la pura interazione tra un leader esigente e musicisti di altissimo livello. Ci sono anche interpretazioni dei classici R&B, come quelli di Ray Charles o Sam Cooke, ma anche in quel caso non è mai una copia, ma una riappropriazione spirituale. Si può prendere esempio la chiusura di Cypress Avenue. Il modo in cui la band scende a un volume quasi nullo, lasciando solo il pizzicato degli archi e la voce di Van che sussurra il titolo dell'album, It's Too Late to Stop Now. E questo prima dell'esplosione finale. Questa è una lezione magistrale di gestione della tensione drammatica dal vivo. In questo disco emerge chiaramente la filosofia di Morrison. La musica dal vivo è un organismo vivente che deve respirare all'unisono con il cantante, rifiutando ogni forma di pigrizia esecutiva. E andiamo ad ascoltare appunto da questo live It's Too Late to Stop Now del 74, Caravan.

La metà degli anni 70 è un periodo non molto semplice per Van Morrison. Addirittura scioglie la sua Caledonia Soul Orchestra e entra in un periodo di profonda crisi personale. Lui tornò addirittura in Irlanda per un breve viaggio che gli ispirò un album del 74, Vidon Fleece. Se Astral Weeks era la primavera della sua visione, questo disco invece è l'autunno. È un album tra i più sottovalutati e profondi della sua discografia. Qui chiaramente aveva sciolto la sua orchestra e abbandona la potenza dei fiati. Morrison si concentra su un suono acustico guidato dal pianoforte, dalla chitarra e da un flauto malinconico. È un album di solitudine e contemplazione. Sebbene inizialmente avesse attirato scarsa attenzione alla sua uscita, la statura critica invece crebbe notevolmente nel corso degli anni. Un album veramente molto particolare. Brani come You Don't Pull No Punches sono capolavori di scrittura d'avanguardia. Lungo quasi 9 minuti questo brano, il pezzo cita proprio William Blake e i poeti mistici, mentre Morrison cerca ossessivamente questo fantomatico Vidon Fleece, che diciamo, nella tradizione irlandese è un simbolo dell'ispirazione artistica, intesa come il vello d'oro spirituale, una sorta di sacro graal. La struttura musicale anche qui è ciclica e ipnotica, con improvvisi cambi di intensità che riflettono lo stato emotivo instabile dell'autore in quel periodo. Chiaramente è un disco che richiede un ascolto molto attento, molto attivo, per essere capaci di apprezzare l'economia dei mezzi espressivi e la profondità dei silenzi che intercorrono tra le note. Van Morrison poi impiegò 3 anni per pubblicare un album successivo. Dopo un decennio senza prendersi una pausa, disse in un'intervista che in quel momento aveva bisogno di allontanarsi completamente dalla musica e smise addirittura di ascoltarla per diversi mesi. Soffrì anche del blocco dello scrittore e prese seriamente in considerazione l'idea di abbandonare definitivamente il mondo della musica. E da Vidon Fleece del 74 ascoltiamo Fair Play.

Dopo questo periodo, fu quasi un periodo lungo 4 anni di silenzio, diciamo, di pensieri che lo portarono addirittura a decidere di voler abbandonare il mondo della musica. Bene, dopo questo periodo molto travagliato, è un album di transizione, Van Morrison riemerse nel 1979 pubblicando Into the Music, un'opera che segna l'inizio di una nuova fase produttiva. Questo disco, infatti, rappresenta il ritorno alla gioia esecutiva, ma con una consapevolezza spirituale più matura ed è considerato da molti critici come il Morrison definitivo dell'era post-classica. Le canzoni di questo album alludevano per la prima volta al potere curativo della musica, che divenne proprio un interesse costante di Van Morrison. L'elemento distintivo poi è l'integrazione del violino di Tony Marcus, che sposta il suono verso una sintesi tra soul, folk irlandese e country jazz. C'è un brano in particolare, And the Healing Has Begun, cioè la cura è iniziata. Morrison torna alla sua tecnica di recitazione su un tappeto ritmico incalzante e il brano è un invito alla catarsi. E quindi la musica non è più solo espressione di sé, ma un veicolo per la guarigione dell'anima. La sua band in questo periodo è snella, reattiva, capace di seguire Van in lunghe code strumentali dove il violino e la chitarra acustica creano trame di straordinaria bellezza. Questo periodo segna il definitivo allontanamento di Morrison dalle logiche del mercato rock per abbracciare una forma di pop adulto che ha la densità del gospel e la libertà del jazz d'avanguardia. Andiamo proprio ad ascoltare da Into the Music del 79, And the Healing Has Begun, la cura è iniziata.

Dopo Into the Music e questa cura che è iniziata, l'anno dopo però Van Morrison produsse quello che molti critici dell'epoca considerarono un suicidio commerciale, ma che gli esperti nel corso degli anni vedono come un capolavoro di coraggio artistico. Il suo 12° album, Common One, è stato registrato vicino Nizza, sulla Costa Azzurra, con una band che includeva anche il trombettista jazz Mark Isham, ed è composto da 6 lunghe tracce che sfidano ogni regola radiofonica. Oltre ad aver ovviamente diviso la critica al momento della sua uscita, Common One è stato citato dallo stesso Morrison come il suo album preferito. C'è una traccia centrale che andremo ad ascoltare, ovviamente lunga come tutti quanti i brani di questo album, Summertime in England, dura oltre 15 minuti. Qui Morrison utilizza la sua proverbiale ripetizione ipnotica di brevi frasi melodiche per indurre in uno stato di trance, citando questa volta i poeti romantici inglesi come Wordsworth e Coleridge, in un'invocazione continua alla bellezza della natura. Tecnicamente, l'album si muove su territori vicini al minimalismo e a un suono jazz europeo contemporaneo di quel periodo del 1980. Anche la voce di Van si fa più pacata, quasi un sussurro che emerge dalle trame dei fiati e dai sintetizzatori primordiali che erano disponibili in quel periodo. È quindi un Morrison meditativo, che rifiuta completamente la forma canzone tradizionale a favore di un'esplorazione timbrica pura. L'accoglienza iniziale ovviamente è stata gelida. Common One però dimostra come Morrison fosse un pioniere, quasi di una sorta di ambient jazz vocale, perdonatemi questa definizione, capace di creare atmosfere di una profondità quasi insostenibile attraverso l'economia delle note e la dilatazione del tempo. E quindi andiamo ad ascoltare una di queste 6 suite di Common One, quella che ho citato, ovvero sia Summertime in England.

siamo costretti a fare un salto di quasi 10 anni dopo aver ascoltato la suite da Common One dell'80. Alla fine degli anni 80, infatti, Morrison ha rifinito la sua visione musicale in un suono estremamente nitido, quasi di seta come l'ha definito. L'album che ho preso in considerazione, Poetic Champions Compose dell'87, e forse è l'epitome di questa sua eleganza ricercata. Il disco si apre con un brano strumentale, Spanish Steps, dove Morrison suona il sax contralto con una purezza di tono che rivela il suo studio dei grandi solisti del passato, da bambino a casa, dei dischi di suo padre, Charlie Parker. Questo disco è interessante per come riesce a fondere testi di profonda ricerca spirituale con arrangiamenti pop jazz estremamente accessibili, ma mai banali. In Someone Like You, Morrison scrive una delle sue ballate più celebri, ma in brani come Give Me My Raptor, che continua la sua indagine sulla musica del silenzio. La produzione è impeccabile, ogni strumento occupa una frequenza precisa, lasciando alla voce di Van uno spazio immenso per operare con le sue sfumature baritonali. In questo periodo, poi, Morrison sembra aver trovato una pace interiore che si traduce in una musica meno rauca, più contemplativa, e diventando di fatto un maestro della quiet storm intellettuale, dove la potenza viene espressa attraverso il controllo e la precisione millimetrica degli attacchi. In quel periodo Morrison dichiarò: gli psicologi ti diranno che gli artisti devono essere in uno stato di disperazione prima di produrre grandi opere, ma io personalmente non la penso così. Nel mio caso so che non crea opere migliori. Produco opere migliori solo quando sono contento. Non posso creare quando ho quella sensazione di essere in uno stato di conflitto. Johnny Rogan, un critico, riteneva che ciò sottolineasse il suo impegno a creare uno stile musicale più contemplativo, e ciò che emergeva maggiormente dall'album Poetic Champions Compose fosse l'accresciuto senso di estasi, purificazione e rinnovamento di Van Morrison. Andiamo ad ascoltare proprio Someone Like You, tratto da Poetic Champions Compose del 1987.

L'anno seguente, 1988, Van Morrison fa una scelta che spiazza in tanti. Infatti fece un passo apparentemente all'indietro per andare avanti e collabora con i Chieftains in un progetto Irish Heartbeat, il battito del cuore irlandese. Questo però non è un semplice disco di musica tradizionale irlandese, ma un esperimento di decontestualizzazione. Infatti Morrison con i Chieftains prende ballate secolari irlandesi come Raglan Road o Star of the County Down e le canta con un'anima soul lacerante. La sfida tecnica qui è far convivere gli strumenti tradizionali irlandesi, l'arpa di Derek Bell e le Whelan Pipes di Paddy Mulooney e dei Chieftains, con il fraseggio blues irregolare di Morrison. È il risultato una tensione creativa affascinante. La rigidità ritmica di alcune danze tradizionali irlandesi viene piegata dalla libertà vocale di Van, che inserisce sospiri e ripetizioni dove normalmente ci sarebbe una melodia fissa. Questa, come l'hanno definita, è un'operazione di celtizzazione del soul, che riafferma l'identità di Morrison come artista di confine, capace di appartenere a due mondi contemporaneamente. Questo album, poi, è fondamentale per capire come la sua intera opera sia nutrita dalla linfa del folklore, trasformata in un linguaggio universale attraverso addirittura l'esperienza della musica nera americana. E quindi andiamo ad ascoltare proprio la title track di questo disco fatto in collaborazione con i Chieftains, ovvero sia Irish Heartbeat.

Siamo quasi giunti al termine di questa puntata dedicata a Van Morrison. Diamo un po' un cenno sugli anni 90 a questo punto. Agli inizi degli anni 90, infatti, Van Morrison pubblica uno dei suoi lavori più ambiziosi e voluminosi, un doppio album chiamato Hymns to the Silence, l'inno al silenzio, nel 1991. Addirittura, dura quasi 100 minuti. È un disco che funge da compendio di tutto ciò che Van Morrison ha esplorato nei 3 decenni precedenti. È degna di nota poi la collaborazione con l'organista e cantante Georgie Fame, che aggiunge un sapore swing e boogaloo a molte tracce. L'album oscilla tra il blues viscerale, il gospel più puro e momenti di spoken word di rara intensità. Morrison recita spesso in quest'album i suoi ricordi d'infanzia su un tappeto sonoro etereo, citando con precisione geografica e sensoriale la sua Belfast perduta. È una meditazione sulla nostalgia che evita la retorica per farsi immagine pura. Ma Hymns to the Silence rappresenta anche il Van Morrison critico, che attacca apertamente la superficialità dell'industria musicale moderna, rifugiandosi in quelli che lui chiama proprio gli inni al silenzio. È dunque la testimonianza di un artista che sì, ha raggiunto un'ossatura di patriarca della musica europea contemporanea, capace di gestire una varietà di generi con una coerenza interna che probabilmente non ha eguali tra i suoi coetanei. E quindi andiamo ad ascoltare proprio la title track tratta da Hymns to the Silence del 1991.

Bene, siamo arrivati in chiusura di questa puntata. L'ho detto, ci ha molto sintetizzato la carriera di Van Morrison. Ci sarebbe voluto molte ore per poterla raccontare meglio, però insomma, questo è il compito di Father and Sons, dare delle informazioni. Quindi ascolteremo dopo questa ultima chiusura l'ultimo brano, come da prassi di Father and Sons, e poi chiaramente è pronto il maestro Stefano Taglietti con la sua Clocks and Clouds subito dopo. Allora, abbiamo ascoltato tanta musica, io spero che molti abbiano colto quanta sia stata forte diciamo, l'influenza di Van Morrison su molti artisti che probabilmente sono più conosciuti di lui. Io penso che molti avranno riconosciuto in certi momenti la voce di Morrison che sembra, tra virgolette, quella di Bruce Springsteen, ma è Bruce Springsteen, ma evidentemente è il contrario, è Springsteen che ha subito l'influenza di Van Morrison. Poi Van Morrison ha collaborato con tanti musicisti, anche con Bob Dylan, quindi chiaramente la sua statura in questo determinato genere musicale, tenendosi completamente fuori però, è evidente. Quindi la domanda finale, qual è il vero lascito di questo artista? Van Morrison non ha semplicemente scritto canzoni, lui di fatto ha costruito un sistema filosofico musicale basato sulla ricerca della trascendenza attraverso il suono. Lui questo concetto l'aveva chiamato The Inarticulate Speech of the Heart, il linguaggio inarticolato del cuore, dove questa è la chiave di tutto, la convinzione che la musica possa arrivare là dove la parola fallisce. La sua tecnica vocale, unica, che unisce lo scat del jazz alla glossolalia religiosa, ma alla ferocia del blues, ha ridefinito il ruolo del cantante rock. Morrison ha insegnato generi diversi a dialogare fra di loro, ha portato il misticismo diciamo, di poeti come William Blake nei club di rhythm and blues e ha trasformato il folklore irlandese in una preghiera soul. La sua influenza è visibile in chiunque cerchi una musica che non sia solo intrattenimento, ma un'esperienza trasformativa. E infatti l'ho detto, da Jeff Buckley a Bruce Springsteen, da Damien Rice a Bono, l'ombra del leone di Belfast è onnipresente. E Morrison rimane un artista ostile alle etichette, un perfezionista del suono che ha sacrificato il successo facile sull'altare dell'integrità. Ascoltare la sua opera significa accettare una sfida, quella di cercare, come lui, quel vida in flens, quel sacro graal che è la scintilla della creazione pura. In un mondo di musica campionata e sintetica, Van Morrison ci ricorda che il battito del cuore e il soffio della gola sono ancora gli strumenti più potenti che l'uomo abbia a disposizione per comunicare con l'infinito. E andiamo a ascoltare dal 1986, dall'album No Guru, No Method, No Teacher, un altro brano, diciamo, classico della sua produzione, molto noto, ovvero sia In the Garden, che penso sia una buona chiusura per questa puntata dedicata al nostro ospite, Van Morrison. Buon proseguimento di ascolti su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Buonasera e benvenuti alla puntata 397 di Clouds and Clouds. Al microfono Stefano Montalitti e alla regia con Giraldi. Oggi parleremo di reiterazione, di ripetizione, di blocchi che vengono riproposti all'ascolto, di meccanicità del suono, di minimalismo se volete, però con formule, idee, ovviamente soluzioni timbriche e sonore tutte molto diverse. Iniziamo dunque con un giovane compositore trentenne, poco più che trentenne, con un pezzo del 2023. Questo compositore è americano, si chiama Nathaniel Parks e il pezzo che ascolteremo si chiama But Sometime. E è eseguito da un ensemble americano, anche questo, il Bergamot Quartet. E insomma, questo giovane compositore utilizza all'interno di questo pezzo un gruppo vocale e un gruppo strumentale. Le reiterazioni qui sono poste, ovviamente lui pesca un po' dalla sua cultura, che è quella americana. Dentro si sentono delle influenze da John Adams a David Lang, però tutto sapientemente miscelato. Ovviamente ogni compositore all'inizio ha dei riferimenti, ma li ha anche dopo, riesce magari a filtrarli in maniera diversa, riesce a stilizzare ciò che viene dalla propria cultura. Però è interessante vedere come in questa composizione Nathan Parks riesce a tirar fuori un pezzo che dura all'incirca 20 minuti, ma tutti i pezzi che presenteremo questa sera sono più o meno della stessa durata. Adesso lui, per esempio, questo compositore ha avuto diversi riconoscimenti e ha studiato al Southern Guilford High School dal 2013 e poi adesso è al dottorato di ricerca presso la Thornton School of Music. E poi, insomma, ha avuto diversi maestri, come tutti, però ecco che noi ci concentreremo su questo pezzo. Quindi troverete dentro delle bellissime soluzioni vocali, molto in linea anche con l'ensemble strumentale. E c'è questo travestimento del suono nella ripetizione della voce e degli strumenti. Quindi buon ascolto e a risentirci dopo questo But Sometime I Worry di Nathaniel Parks. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Nathaniel Parks But Sometime I Worry, composizione per ensemble vocale e quartetto d'archi. Avete sentito come i riferimenti sono abbastanza chiari, però il trattamento del pezzo, cioè la conduzione formale e anche l'estetica proprio, il suono della composizione, risulti comunque nella sua originalità. Dunque, ritorniamo al nostro discorso fatto di reiterazioni. Noi sappiamo benissimo che la musica occidentale si fonda proprio su dei cardini. Una volta nella musica più tradizionale, frasi ripetute, motivi ripetuti. Quindi antecedenti e conseguenti della costruzione formale di una frase melodica, eccetera, o anche di una formula armonica. Nella musica contemporanea ci sono delle reiterazioni in maniera forse di timbri o anche senza il forse di timbri e di soluzioni, di blocchi, di reiterazioni che ci danno comunque un gancio verso l'ascolto di queste composizioni. Noi faremo ascoltare ora una delle compositrici, ovviamente tra i nomi più frequentati nelle programmazioni europee, Lisa Streich, con la composizione Safran, che è del 2017. È una composizione, questa qui, per violino e pianoforte, ma il pianoforte è scritto dalla compositrice come un pianoforte motorizzato, ossia un pianoforte preparato dove all'interno ci sono dei motorini che vanno a diverse velocità con delle eliche fatte di plettri che accarezzano, sfregano le corde all'interno del pianoforte. Quindi è un pianoforte meccanizzato, motorizzato, se volete. Anche queste reiterazioni di questi effetti sulla tastiera, non sulla tastiera, sulla cordiera, pardon, creano degli effetti e creano un dialogo timbrico, ritmico con il violino. Gli esecutori sono i musicisti dell'ensemble Music Fabrique e sono Anna Wallrich al violino e Ulrich Löffner al pianoforte. Cosa dire? Allora, beh, Lisa Streich ha avuto, intanto è dell'85, svedese, ha avuto tra i suoi mentori più importanti Helmut Lachmann e Wolfgang Riem, ha studiato all'IRCAM ed è riconosciuta proprio per queste idee di meccanicità, di reiterazione del suono ed è molto concentrata sulla particolarità del suono nel proprio dettaglio, quindi, ed è entrata, diciamo, nei festival più importanti, Lucerna, comunque la maggior parte della sua formazione avviene attraverso in parte all'IRCAM e in parte in Svezia. Quindi ascolteremo Safran del 2017 per violino e pianoforte. Anche questo è la durata di più o meno 17-18 minuti circa. Buon ascolto.

0: Avete ascoltato di Lisa Streich Safran, composizione per violino e pianoforte meccanizzato motorizzato del 2017. Ad eseguirli i musicisti dell'ensemble Musikfabrik e quindi Anna Wilrich al violino, Ulrich Lofner al pianoforte. E avete sentito anche questa fascinazione di questa sorta di eliche che sfregavano la cordiera all'interno del pianoforte e creano un dialogo con una bella scrittura del violino e quindi queste sovrapposizioni timbrico-ritmiche molto interessanti. Quindi un'altra idea di reiterazione. L'abbiamo avuta all'inizio con Nathaniel Parks con quella composizione But Sometime I Worry e poi con questa reiterazione diversa, ragionata in maniera diversa dagli Stati Uniti all'Europa, quindi alla Svezia, alla Francia, diciamo, della Lisa Streich. E adesso finiamo nuovamente in America con uno dei compositori di riferimento, Terry Riley, con Sun Rings. È una composizione, anche questa, della durata di 16-17 minuti, che prevede delle visualizzazioni in tempo reale, durante il concerto. È un pezzo per quartetto d'archi e elettronica in differita, ma anche è una sorta di collage di situazioni, anche di altre musiche, di musica vocale, di immagini provenienti dalla NASA, eccetera, eccetera. Insomma, un collage, di Terry Riley, dove le reiterazioni, anche in questo caso, sono dei blocchi emozionali fatti appunto di visioni vere, cioè di immagini, di sonorità sovrapposte a quelle che sono suonate dal vivo, dal quartetto d'archi, in questo caso il Kronos Quartet. Ovviamente Terry Riley insieme a Steve Reich, insieme a Philip Glass, insieme ad altri, insomma, senza fare un elenco sterminato, è uno dei padri della minimal music, dove ovviamente la reiterazione diventa un elemento importante come annullamento del tempo, dello spazio e soprattutto riesce a concentrare il suono in maniera del tutto nuovo. Quando sono apparse queste composizioni, sono diventate dei riferimenti di un'altra idea di musica contemporanea rispetto a quella prettamente europea, quindi una connotazione diversa, anche libera da quel dogmatismo molto legato a Darmstadt, eccetera. Comunque ha offerto anche lì capolavori e musica importantissima, ma qui in questo caso il Kronos Quartet, anche questo, uno dei padri. Una formazione ormai storicizzata, importantissima, per quanto riguarda la scoperta della musica contemporanea a tutto tondo. Ricordiamo che il Kronos Quartet è stato protagonista di una, ed è tuttora protagonista di una stagione straordinaria che metteva il Novecento, in un piedistallo fondamentale dell'ascolto, ma dove i maestri del Novecento risultavano essere Thelonious Monk, Jimi Hendrix, Anton Webern oppure anche Terry Riley. E questa era la grande novità. E per noi, ragazzi, negli anni 90 fu un'enorme scoperta e un definitivo cambiamento della visione della musica contemporanea. Quindi, buon ascolto con Kronos Quartet, Terry Riley.
1: Psychotron. Neptune chorus.
0: offre.

Avete ascoltato di Terry Riley, Sun Rings, nell'esecuzione del Kronos Quartet. Bene, con questo pezzo noi chiudiamo la puntata numero 397. Abbiamo ascoltato nell'ordine Nathaniel Parks con questa composizione per voci, per ensemble vocale, quartetto d'archi, But Sometime I Worry. Poi abbiamo ascoltato Lisa Strike con Safran del 2017, un violino che suona su un pianoforte motorizzato. Interessante questa soluzione di qualche anno fa di Lisa Strike. E infine il Kronos Quartet che eseguiva un pezzo importantissimo di Terry Riley come Sun Rings. Bene, noi abbiamo finito questa puntata seguendo l'argomento della reiterazione, della ripetizione, che faccia parte del minimalismo o faccia parte di un concetto esteso di ripetizione di un blocco, di un'idea. Questo è il campo della musica contemporanea, sempre molto aperto qui da noi. E ricordando appunto questa bellissima intuizione che ho descritto prima nella presentazione del pezzo di Terry Riley con il Kronos Quartet, che registrava pezzi di Thelonious Monk o di George Crumb nello stesso disco o di trascrizioni di pezzi fondamentali della storia del rock come i pezzi di Jimi Hendrix, per esempio, con delle trascrizioni stupende, straordinarie, eseguite appunto dal Kronos Quartet, e quella visione di apertura la conserviamo ancora oggi nella programmazione di Clocks and Clowns. Buonanotte a tutte e a tutti, a risentirci alla prossima puntata, al microfono che vi ha parlato Stefano Taglietti, alla regia, come sempre, Chicco Giraldi. A presto e a risentirci.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora?
2: Alle 18, caro.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio start.
1: Siamo? La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
2: il programma preferito di Giorgia Meloni.
3: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
1: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Conduce Roberto Pagliaro.
1: E benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Siamo arrivati alla puntata numero 354 e siamo qui io e Marco Palma.
2: Ciao a tutti.
1: E oggi vi parleremo di quattro seriali. Non ci sono film oggi, per oggi abbiamo fatto attesa, parliamo di altre
2: oggi
1: cose.
2: Niente.
1: Oggi niente film, solo seriali.
2: Giusto.
1: E parleremo seriali naturalmente tutti attuali, alcuni piuttosto strambi, un po' sulle righe rispetto a quello che noi facciamo. Parleremo di bruttezze, perché il seriale brutto è sempre dietro l'angolo. Parleremo di seriali, diciamo, epicità, e poi parleremo anche di seriali horror. Infatti cominceremo proprio da quello, cominceremo dalla serie Ghirigu, sì, è la strega Karabà, come avevo detto prima. Ghirigu, che è un seriale coreano targato Netflix, che ha un titolo bellissimo, vai col titolo in inglese.
2: If Wishes Could Kill.
1: Che è meglio probabilmente del titolo in coreano.
2: No, è vero, a me piace Ghirigu.
1: Che ha più senso però, perché dovete sapere che...
2: Vabbè, è più esplicativo.
1: Perché poi il fantasma... mostro, il gin, quello che ha il demone, si chiama.
2: Però vedi, è un titolo spoiler, a me non piace. Io Ghirigu invece mantiene più quell'alone di mistero.
1: Beh, oddio, sì, sicuramente. Stiamo parlando di un vero e proprio horror coreano, davvero molto interessante, strizza molto l'occhio a cose tipo The Ring, giapponesi appunto. Sì. Però è una marcia in cui i coreani stanno andando veramente bene, stanno cominciando a fare delle cose serie, e questa mi sembrava una di quelle strutture narrative degne di nota e quindi da parlarne. Poi andremo poi andremo a parlare di Monarch seconda stagione, perché è terminata la settimana scorsa la seconda stagione in un tripudio vero e proprio di follia strutturale, con le solite frasi di Kurt Russell che sono ciò per cui noi vediamo questi seriali, perché non c'è altro. C'è Kurt Russell che ci narra una storia che comunque sia è fatta molto bene e segue molto la linea di quelle che sono poi la narrazione che si sta utilizzando per andare a parlare giorno dopo giorno dei vari film che sono anche in divenire. C'è un finale spettacolare, ne parleremo poi in una sezione spoiler dedicata, per un seriale che comunque sia rimane epico, perché naturalmente quando Kurt Russell decide di fare la sua parte, e lui diventa sempre Iena, Klisky, non ci sono speranze. Rimane sempre 1997, Fuga da New York, in qualunque versione. E quindi dico, oppure The Thing, potete fare ampia scelta, tanto lui è sempre quello, non è che... Però questa è anche una vera e propria... miniera di informazioni, lui personalmente, perché il figlio Wyatt Russell è una sottospecie di clone di Kurt Russell. È veramente... Molti hanno detto che non è bello come Kurt Russell da giovane. Kurt Russell da giovane era molto più bello del figlio.
2: Vabbè, sono...
1: Però sicuramente
2: gustibus.
1: Però sicuramente il figlio è alto 2 metri, quindi di conseguenza magari, ecco, bilancia la mancanza di un viso che secondo me è espressivo, tanto quello del padre, sono uguali, cioè una persona li mette vicino, si vede proprio che sono, che c'è una forte parentela,
2: sì.
1: Non è che non ci sono tu.
2: Chiaramente.
1: Però c'è il figlio che è alto 2 metri, questa è la cosa che si nota immediatamente. E diciamo che questo sarà ampio discorso che faremo in seconda battuta dopo appunto il film coreano, poi il seriale coreano. Poi che cosa faremo? Faremo un salto nella monnezza.
2: Poi sì, purtroppo
1: perché ci tocca, perché bisogna farlo.
2: Io posso dissociarmi già da,
1: no,
2: da adesso?
1: Non si può dissociare, nessuno si può dissociare, perché tutti coloro che hanno fantasticamente difeso quell'obbrobrio della natura chiamato Stranger Things quinta stagione è quello che si meritano.
2: Tra cui io?
1: Potresti, potresti. E quello che si meritano è quello che gli è arrivato addosso, cioè storie del 1985. Stranger Things, animazione 3D di un brutto di proporzioni bibliche, osceno, con una storia che non sta in piedi, ma poi ne parleremo ampiamente. E poi faremo un piccolo, diciamo, excursus.
2: Un salto in montagna.
1: Un salto in montagna. Andremo a parlare di quella cosa stranissima che è uno sbirro in Appennino, appena terminata, 8 episodi, credo di sì, 8 episodi con Bisio e tutto un esercito di personaggi bravi, comunque tutti bravi, fanno tutti quanti il loro dovere, per carità. Però naturalmente stiamo parlando di qualcosa di molto soft, molto, come potremmo dire, molto soap.
2: Vabbè, è una cosa leggera, dai, una cosa pop.
1: E infatti quello che io volevo fare con te era proprio parlare di questa idea che spesso succede in Rai soprattutto, ma è a prescindere, cioè una larghezza che prende l'Italia tutta.
2: C'è un po' una tendenza seriale italiana.
1: Di fare le cose leggere, sì, noi facciamo racconti leggeri.
2: Noi siamo simpatici.
1: Perché i racconti troppo impegnati, no, brutto.
2: Popolo di poeti, santi, navigatori e gente simpatica.
1: Ecco, cioè, capiamo, il contendere tra questo e Rocco Schiavone è proprio quello, cioè la pesantezza, la differenza del leitmotiv fra questi due soggetti, che magari c'è chi ci ascolta che non gli piace proprio Rocco Schiavone, però c'è una differenza importante. E adesso andiamo, dopo questa lunga prefazione, andiamo a introdurre Ghirico e la strega Caraballa.

0: This is OST Obsession, your daily dose of music.
1: E andiamo a parlare di Kirikou.
2: E la strega Karabakh, continuerò a dirtelo all'infinito.
1: Ogni volta.
2: Se
1: ogni
2: lo chiami volta... così, io voglio sapere dove l'avete trovato questo titolo.
1: È così che lo pronunciano in, nella loro lingua madre.
2: Allora, c'è da dire una cosa...
1: Kirikou. Cioè più Kirikou.
2: Kirikou e la strega
1: più,
2: Karabakh.
1: Più stretto.
2: Un bellissimo film degli anni 2000, credo. E c'è una cosa curiosa che una persona magari dovrebbe sapere di questa leggenda. Noi sappiamo che il mondo cinese, così come il mondo giapponese, divide il periodo in ere, chiaramente, no? Allora, questo racconto appartiene ad un periodo storico, interessantissima questa cosa, secondo me, ad un periodo storico in cui in Corea si parlava ancora cinese. Quindi non sapevi queste cose?
1: No, cioè, il racconto del
2: di questo demone, okay, appartiene al periodo storico cinese della Corea. Quindi di conseguenza c'è questo strano connubio per cui questo racconto è molto più cinese di un racconto coreano. Questo volevo solo dire, questo, ma nient'altro. È una cosa piuttosto curiosa, comunque, o almeno a me è sembrata tale.
1: Ok, non ci avevo pensato effettivamente a questa cosa di questa cosa, appunto, che di derivazione cinese.
2: No, perché noi effettivamente di horror coreani ne abbiamo visti diversi, io quantomeno ne ho visti diversi. E nessuno andava verso questa stramba direzione, erano sempre più simili a possessioni, più simili a diciamo strutture narrative che assomigliano molto a quella occidentale, anche se naturalmente hanno una loro connotazione, anche gli zombie hanno una loro connotazione.
1: Beh, certo.
2: In Corea ogni cosa ha una sua connotazione, però non si era mai visto un racconto come questo in Corea, proprio in virtù del fatto che questo racconto non è prettamente riconosciuto come un racconto coreano, come una leggenda, se vogliamo.
1: Nasce, diciamo, dalla mitologia.
2: Nasce da una mitologia in cui c'era la Corea che probabilmente, questo io non lo so, ma probabilmente era ancora sotto il giogo cinese o qualcosa di questo genere. Okay. Non lo so, non ne ho più pallida idea. Questa è la parte che non conosco e non... La Corea non ho studiato,
1: Va bene, comunque, Kirikou, questa serie coreana uscita su Netflix un paio di settimane fa, più o meno.
2: Sì, forse anche tre.
1: Ed è una serie horror. Allora, io devo dire, parto subito con le mie premesse. Io non sono un fan dell'horror.
2: Sì, abbiamo una postata.
1: Non ne conosco bene, insomma, le dinamiche, le cose. Quindi io mi sono approcciato a questa serie... Così, da neofita, possiamo dire, una roba del genere. E devo dire che, a dispetto di quanto magari i veri fan dell'horror o le persone che comunque seguono le cose, ho visto che, insomma, le recensioni non sono state così positive, a me invece la serie è piaciuta molto. Quindi parto da questo presupposto.
2: Sì.
1: Perché mi è piaciuto il modo in cui hanno trattato il tema e soprattutto sono riusciti ad attualizzarlo. Perché? Cos'è Kirikou? Kirikou è un'app.
2: Esatto. Kirikou
1: è un'app che viene scoperta da questo ragazzo, lo vediamo subito nella prima puntata, è un'app in grado di esprimere i desideri. Quindi tu, le regole sono che tu prendi il tuo telefono, apri l'app, apri la fotocamera,
2: esprimi un desiderio
1: tenendo in mano un foglio con scritto il tuo nome e la tua data di nascita, che questa cosa è molto importante. Quindi tu esprimi questo desiderio e il desiderio si avvera. Quando il desiderio si è avverato, ti arriva un messaggio, una notifica da parte dell'app con scritto desiderio esaudito, e parte un timer, un countdown di 24 ore, al termine delle quali tu muori.
2: Nelle maniere più divertenti.
1: Senza se e senza ma. Senza un colpo ferire, muori. Basta. È bello, cioè bello, ho trovato una cosa interessante, perché comunque allora l'idea di esprimere un desiderio, quindi avere un qualcosa in cambio di qualcos'altro, è diciamo una cosa vecchia come il mondo, e ci sono tante storie, tante leggende che parlano di questo, però la cosa bella è che oggi avviene tramite un'app, e quella è la cosa sì, molto bella e molto divertente che mi è piaciuta tanto di questa serie.
2: Sì, The Rig, che è molto più vecchio, The Ring,
1: sì, usava la videocassetta.
2: Usava la videocassetta.
1: Giustamente, oggi l'app è giusto. Oh,
2: però diciamo che sostanzialmente c'è una netta differenza, e probabilmente molte persone che sono state scontente di questo, di questa pellicola, lo sono state perché, avendo visto The Ring,
1: o comunque tutti gli altri horror, insomma,
2: no, è proprio questo è proprio simile a The Ring in una maniera disarmante, quello che succede, però c'è una differenza di tensione che The Ring aveva, che è imparagonabile. E naturalmente non sto parlando delle versioni europee, che sono orribili da questo punto di vista, nonostante che le versioni europee comunque sia sono nettamente una spanna al di sopra delle, diciamo, serie che hanno una storia che si assomiglia. Comunque sia, The Ring ha una sua catarsi importante, soprattutto nel pubblico, perché appartiene appunto a una trilogia di storie che poi si conclude con una grande overture su delle possibilità che lasciano pensare tantissimo. Ma la differenza, e io vorrei dire proprio questo come differenza, è che, a prescindere da tutto, questa non è una cosa che fanno i coreani. I coreani non fanno questo tipo di horror qui. Noi tempo fa abbiamo parlato, la settimana scorsa abbiamo parlato del diavolo in versione demoniaca, no?
1: Sì.
2: E i coreani sono molto molto molto molto molto più cattolici degli asiatici altri, cioè hanno delle proporzioni di cattolicesimo forte nella loro struttura, diciamo, sociale, ed è forse anche questo uno dei motivi per cui sentono molto la possibilità di fare, per un giapponese, raccontare una storia di possessione tipo quella di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, è impossibile.
1: Sì, sì,
2: è proprio impossibile, capito? Non sta né in cielo né in terra. Per un coreano sì, invece, perché comunque sia c'è una fetta grossa di mescolanza fra un mondo occidentale cattolico, poi lì cattolico cristiano rivisto, letto, riveduto e mangiato in maniera particolare. E quello che succede invece in questo seriale è di allontanarsi completamente da quello e andare verso, che ne so, più il sistema shintoista.
1: Sì,
2: più
1: in effetti quello che vediamo noi è molto più legato alle tradizioni religiose e spirituali tipiche dell'Oriente. Infatti c'è lo spirito, ma ci sono anche tutta una serie, c'è una sciamana che,
2: esatto.
1: Che c'è nella serie, anzi più di una, c'è tutta una
2: adesso parliamo esatto, della storia, perché facciamo
1: i rituali
2: prima.
1: Ok, vabbè, quindi vado
2: andiamo per storia,
1: allora, velocemente qui. Con la storia, quindi c'è questo gruppo formato da questi 5 ragazzi, di cui io vorrei far dire a Roberto i nomi.
2: Come no, certo. Io sicuramente hanno dei nomi di una bellezza.
1: Allora, sono Sea, Namri, Gyeongwu, Ajun e Yongwu. Ok?
2: sì.
1: Sono questi, perché io li ho studiati. Jin So Young. Allora, che succede? Quindi sono questi 5 ragazzi e il più, possiamo dire, il più cazzone di tutti, che appunto è Yongwu, è il primo ad utilizzare quest'app. Lui trova quest'app, che scopriremo dopo, insomma, come la trova, attraverso una ricerca su Reddit, no su Reddit, su Discord. No, su Discord c'è un ragazzo che gli dice dove.
2: Ma non era, in realtà non stava su Discord, ma stava da un'altra parte. No, aveva cliccato su un link su Discord.
1: Un po' c'è anche un po' di dark web
2: in questa cosa. Ce lo mettono sempre quello.
1: Comunque, quindi Yeonwoo scopre quest'app ed esprime un desiderio. E il suo desiderio è quello di essere il primo nel test in classe che devono fare e riuscire finalmente a prendere un voto più alto di tutti quanti gli altri. Infatti, appunto, la scena, diciamo, la serie si apre con la scena del professore che arriva in classe e dice: ci sono stati due molto bravi. Uno è Ajun, che è il nerd del gruppo, che appunto è sempre il più bravo a scuola, però meglio di lui è stato quest'altro, proprio grazie all'aiuto di Kiriku, perché lui ha espresso questo desiderio. Quindi parte questo countdown ai quali all'inizio non dà peso, perché poi i ragazzi si ritrovano fuori dalla scuola e quindi dicono: ma come hai fatto? Hai studiato? Come è successo che tu sei arrivato a fare questa cosa? E lui dice: no, è grazie a quest'app. E vedono che esiste effettivamente questo countdown e si chiedono: ma che serve? Boh, non lo so, non si sa, non gli danno peso.
2: Esatto, soprattutto ci giocano con questa idea, sì, esatto, del dargli peso. Ma io non credevo, ma è morto quello. Vabbè.
1: Quindi poi che succede? Questo ragazzo deve anche festeggiare il suo compleanno, ha deciso, sì, di invitare tutti i suoi amici,
2: certo,
1: al compleanno, e qui nasce, diciamo, il primo intervento di Kiriku. Perché cosa succede quest'app? Che cosa fa? Prima di ucciderti ti incarognisce, ti fai i dispetti, perché lui riceve una telefonata sul telefono da un numero di una sua amica e risponde, e mentre risponde sente
2: quello
1: che si dicono lei e l'altra amica, dicendo: ah, ma tu ci vai alla festa di quello là? No, ma ci devo andare, quello è uno sfigato, che non siamo bambini, insomma, e sente, insomma, questi che parlano di male di lui, e ci rimane malissimo, tant'è che il giorno dopo a scuola lui è tutto mogio, tutto scazzato. E mentre sta così sul banco, a un certo punto viene posseduto
2: sì, dal, qualcosa, diciamo, del genere,
1: dallo spirito, da qualcosa, e prima diventa aggressivo verso gli altri, poi a un certo punto prende, dopo essere stato sbalzato fuori dalla classe attraverso una forza soprannaturale, prende un coltello e si taglia la gola.
2: Si incide la gola, esatto, da destra verso sinistra, molto bella.
1: Lentamente, sì, di fronte alla sua compagna di classe, che lo vede morire davanti ai suoi occhi. E nel momento stesso in cui lui muore, vediamo il telefono che il countdown è arrivato
2: a zero. Certo.
1: E si illumina lo schermo e finisce là. E da qui parte tutta quanta la storia di Kiriku, perché poi altri due membri del gruppo che hanno da poco cominciato una relazione tra di loro.
2: Sì, diciamo che da qui in poi parte la follia,
1: esatto,
2: di questo racconto, perché tu vedi, assisti a una cosa di questo genere, non ti chiedi perché, però lo usi subito, andiamo a vedere questa app, sì, me la scarico pure io, certo. Vabbè, sei coreano, che ti devo dire.
1: Beh, perché comunque ci sta la curiosità, insomma. Quindi, che succede? Questi due che stanno insieme, dopo che hanno cominciato una relazione, lei è una campionessa, una giovane,
2: sì,
1: promessa, diciamo, dell'atletica, del salto in lungo, e anche lui, solo che lei è nettamente più brava. Infatti dalla sua allenatrice le viene detto: guarda, tu parteciperai ai campionati giovanili di salto in lungo.
2: Forse.
1: Forse. E quindi che succede? Che durante la cena le dice: guarda, io dovrò fare gli allenamenti, quindi sicuramente noi ci potremmo vedere di meno, eccetera, eccetera. Non potrò andare alla festa di...
2: di quello che è morto.
1: Yeonwoo. Che non era ancora morto.
2: Ah, non era ancora morto. Sì,
1: sì, perché vediamo... Perché la serie va un po' avanti e indietro, cioè questa piccola logica di flashback e flash forward. E quindi lui, sto ragazzo, dice: allora, facciamo così, esprimo anch'io un desiderio su quest'app.
2: Certo, perché no? Chi non lo farebbe?
1: E dice: allora, io spero che lei possa saltare l'allenamento. E quindi anche a lui parte il countdown. Solo che poi ritorniamo appunto al presente, dove noi sappiamo che per colpa di quest'app sto ragazzo è morto, e quindi anche lui ha questo countdown che va avanti e sta a meno 13 ore. E da lì parte tutto, è una reazione a catena.
2: Esatto.
1: Perché poi che succede? Quindi lei, che ha paura che lui muoia, esprime il desiderio che lui non muoia.
2: E così
1: c'è, e quindi
2: lei che...
1: il suo timer, sì, il timer del ragazzo si stoppa, ma il timer della ragazza invece si attiva. E questo è l'unico passaggio che ho trovato un po' forzato, cioè nel senso che non viene spiegato come succede questa cosa, perché a un certo punto sto ragazzo, questo Ajun, che è appunto il nerd del gruppo, prova a disinstallare l'app, prova a cancellarla, fa tutta una serie di cose.
2: È quello che si occupa del dark web, esatto. Diciamo.
1: Ma comunque Stapp non si cancella, Stapp rimane sul telefono, rimane attiva, sta lì. E quindi che succede? Riceve una chiamata da parte della sorella di Ajun, che è una sciamana, e ha fatto questa scelta di vita di ritirarsi in questo posto per... occuparsi delle anime degli altri. Ecco, questo è l'unico passaggio che mi è sembrato un po' forzato, perché non, cioè, come se ne accorge lei che c'è quest'app, questa infestazione demoniaca?
2: Non se ne accorge. Io credo che la motivazione sia legata al fatto che
1: c'è una
2: lei
1: scena
2: sente...
1: dove si vede che c'è un serpente.
2: Esatto, il serpente è il cognatino. Mm? Il cognatino è il serpente.
1: Eh sì, e lui dice che cosa sono, cose non buone, tipo una roba del genere. Però non, anche perché da quello che sappiamo noi, questa ragazza, dopo aver fatto, diciamo, questa scelta di vivere come una sciamana, si è un po' allontanata dalla sua famiglia, tant'è che il fratello si vergogna del fatto che lei stia appresso a queste cose soprannaturali, invece che lui no, sta appresso ai computer, cose reali. Quindi è un po' questo passaggio che non ho capito lei come se ne è accorta, ecco.
2: Allora, lei ha avuto una visione. Questo abbiamo capito, che il serpente gli ha detto che il cognatino sarebbe stato in pericolo. E lei, quando è andata a indagare sul cognatino, ha scoperto che praticamente c'è un demone che stava funestando tipo la sua aria, qualcosa del genere. Ma la cosa più interessante è che lei è comunque sia vittima a sua volta di un incantesimo, per cui lei non può uscire da quel posto. E quindi loro devono andare da lei, perché lui non può, lei non la può, non li può raggiungere.
1: Lei deve stare dentro quella casa.
2: Esatto, dentro quella motivazione...
1: Non si sa.
2: Non si sa. Però la cosa interessante è che c'è appunto una specie di malattia che lei ha, perché questo in realtà è quello che si capisce, o un morbo o qualcosa del genere, oppure è semplicemente infestata da un demone che non la lascia uscire, non è chiaro. Però c'è questo

0: che va a prendere il fratello è una persona che secondo lui è molto spiacevole, perché appunto lo chiama sempre cognatino.
1: E lui non vuole perché si vergogna.
0: E allora lo chiamano tutti, cominciano tutti quanti a chiamarlo cognatino a lui. La ragazza, il cognatino. Sì, sì, sì. E lui si incacchia nel vero senso della parola. Cioè, no. Ora però, io credo che questa figura non sia nemmeno un essere vivente.
1: Ah, ok, tu dici proprio un essere soprannaturale.
0: Soprannaturale, sì, sì.
1: Perché lui poi a un certo punto vede delle cose, è come se avesse tipo una sorta
0: lui
1: di terzo occhio.
0: Esatto, lui è quello che riesce a convincere la ragazza che deve fare determinate cose, non può andare oltre, se no adesso lo sgancio e cose di questo genere. E evidentemente poi quando a un certo punto il demone dice ti vedo, lui è l'unico che si accorge e non ci sarebbe niente da vedere per una persona che sta esternamente lì, oltre al fatto che però lei comincia a sanguinare dalla bocca, credo, se ricordo bene.
1: Qualcosa del genere.
0: Da dietro la maschera. Sì. E lui non può togliergli la maschera, ma può, perché se toglie la maschera, lei è persa per sempre.
1: Esatto, il demone la riconosce, quindi non...
0: No, lei è persa per... Non lei che fa l'esorcismo, se vogliamo.
1: Sì,
0: la ragazza però sarebbe persa per sempre.
1: E vabbè, quindi cosa succede? Portano questa ragazza, che è appunto lui... La sorella di questo qui lo chiama e gli dice guarda vieni portala qua perché io ho una soluzione, so come fare, quindi la portano lì e lei deve affrontare una serie di prove per potersi liberare da questo demone e poter uscire. Le prove consistono nel superamento di 3 porte. Quindi loro vanno in questa dimensione che è una dimensione spirituale, non è una dimensione reale. E fa questo viaggio. L'unica regola che le viene imposta è quella di non voltarsi mai. Perché nel momento in cui lei si volta, perderà la connessione per sempre con la sciamana e quindi rimane intrappolata in quel luogo, in balia del demone.
0: Quindi, anche questo fa molto occidentale, fa molto roba nostra, diciamo.
1: Beh sì, è la storia di... come si chiama? Loro, la coppia che deve uscire dall'Ade, che dice non ti devi mai voltare perché sennò diventerà una statua di sale. E quindi cosa succede? Lei riesce a superare le prime 2 porte attraverso delle sfide molto difficili, perché si ritrova a combattere con i propri problemi, i propri demoni interiori in questo caso, perché lei ha perso entrambi i genitori in un incidente stradale e a un certo punto una delle prove è lei che si ritrova sulla scena dell'incidente, deve superare questa porta con la mamma, che non è la mamma ma è appunto il demone sotto forma di mamma, che le dice come sei cresciuta, come sei diventata grande, voltati
0: che,
1: almeno una
0: che
1: volta.
0: È bellissimo perché praticamente la mamma prende fuoco letteralmente, perché lei perde la madre e il padre in un incidente stradale, diciamo, in cui lei è l'unica che riesce a uscire dalla macchina, gli altri 2 rimangono bloccati e quindi prendono fuoco. E qui c'è questa scena di questo chiaramente demone che ha la voce, ha il corpo della madre, ma che si muove stile ragno, cioè una cosa stranissima, ed è molto bello il fatto delle scene che si vedono, CGI, ma belle.
1: Anche perché lei poi a un certo punto arriva, superando la seconda porta, entra nel terzo livello, quindi nell'ultimo livello da superare, e il demone in quel caso gli gioca uno scherzo perché la fa apparire nel punto in cui lei si è addormentata e prende
0: quindi
1: le sembianze.
0: Ce l'hai fatta.
1: Esatto, quindi prende le sembianze del suo amico e del cognatino, che le dice appunto ti devi girare. E lei...
0: Okay, chiaramente il cognatino è il fratello, non è lui. Lui lo chiama cognatino.
1: Ah, sì.
0: No, importante.
1: Vabbè, sì. Quindi insomma lei si ritrova questa cosa, infatti poi riesce a essere ingannata dal demone, si gira e si perde in

0: Nel momento in cui si gira, la frase che si sente è "ti vedo".
1: Sì.
0: Ed è una voce
1: con un occhio, esatto, che si vede da una fessura.
0: Esatto, ti vedo. E a quel punto gli incomincia a uscire il sangue da dietro la maschera alla ragazza.
1: Sì.
0: E quindi loro vanno avanti, vanno avanti, vanno avanti.
1: Quindi io questa cosa. E quindi va avanti questo. A un certo punto però, che è una cosa che ho visto che tendenzialmente in giro è stata un po' disprezzata, ma invece io ho apprezzato molto. C'è una puntata in cui spiegano le origini dell'app. C'è una puntata in cui spiegano com'è nata. E io non capisco, adesso io mi rivolgo a tutte le persone che hanno criticato questa scelta. Ma perché? Perché non ce lo devono spiegare? Perché dobbiamo lasciare questa cosa? Ma a me piace sapere.
0: Perché quando questo, la motivazione è più legata ad un fattore onirico vero e proprio. Quando una persona vuole vedere un horror, non vuole avere una spiegazione dell'horror.
1: Però io sì.
0: Sì, potresti rientrare.
1: Perché io non guardo gli horror.
0: No, potresti rientrare in quella categoria di persone che vogliono avere il cervello acceso mentre guardano un film di fantascienza. È la stessa cosa. No, ci sono cose che non si possono fare. Quando tu le fai, o mi dai un'ulteriore spiegazione che però devi rimanere nell'ambito sci-fi, nell'ambito horror.
1: Che comunque è quello che succede nella serie. Cioè viene spiegata l'origine.
0: Viene data una spiegazione molto logica, che io non avevo fatica. Insomma,
1: a te non è piaciuta
0: la spiegazione?
1: Questa
0: no.
1: Cosa della spiegazione.
0: Cioè ci può pure stare, però qual è il problema? È che diventa tutto così banale. E non è una cosa, cioè non stiamo parlando della banalità del male, famoso libro.
1: Sì.
0: No, stiamo parlando del fatto che l'app alla fine della giostra è una costruzione infestata, niente di più, niente di meno. Cioè,
1: sì, perché diciamo, parlando brevemente del retroscena, poi ovviamente chi vuole guarda la serie, la puntata, esatto, e lo capisce, però si vedono queste due ragazze che sono due grandi amiche, entrambe che sono nella squadra dei nerd della scuola, che devono presentare appunto un'app per un concorso, e si inventano questa app che si chiama Girigù, che è un'app che esprime i desideri, che ovviamente non, cioè, era tutta una cosa finta, solo così per il concorso. Però che succede? Che una delle ragazze, una delle due amiche, a un certo punto fa un grosso sgarbo all'altra, perché la ragazza che si occupa della programmazione,
0: e torniamo all'inizio,
1: esatto, ha la mamma che è una sciamana, e che si vergogna della mamma.
0: Quando
1: invece
0: ho detto torniamo all'inizio, torniamo alla prima puntata, perché quella,
1: esatto,
0: immagine che
1: sì,
0: si vede all'inizio è.
1: E appunto cioè lei si vergogna della mamma, invece questa sua amica lega molto con la mamma, perché una volta a casa sua le riesce a guarire una ferita in pochissimi secondi grazie a un rituale, e quindi lei, per vendicarsi della sua amica, pubblica il video in cui lei esprime il suo desiderio. Il suo desiderio è quello di che l'altro ragazzo che sta nel gruppo la ami, e lo fa in maniera un po' buffa, un po' ridicola. Questo video va a finire su tutti i telefoni di tutti i ragazzi.
0: Diventa virale.
1: Esatto.
0: Si chiama sputtanamento globale.
1: Della scuola. E lei, per la vergogna, decide di ammazzarsi. Ma prima di ammazzarsi
0: esprime un
1: desiderio su...
0: Voglio che muoiano tutti.
1: Girigù, dicendo voglio che muoiano tutti. Tutti. Tutti, però, tutti. E grazie a questa cosa, insomma, l'app viene infestata.
0: Esatto, come avete potuto sentire dalla descrizione che vi ha dato testé Marco, c'è un problema grosso, e perché viene infestata da chi, da cosa, da come e perché, soprattutto, qual è la motivazione?
1: Perché lei si era legata al mondo dei demoni grazie alla mamma di
0: questa. Sì, è questo perché è una bella giornata.
1: Perché i demoni sono in giro,
0: sì,
1: e,
0: esatto,
1: e tu non li devi stuzzicare.
0: Non mi devi dare fastidio, come si dice.
1: Esatto, altrimenti poi succedono,
0: insomma,
1: le cose.
0: Il problema dov'è? Che quando tu cerchi di dare una spiegazione, la spiegazione deve essere plausibile nel mondo in cui tu vivi. Se io ti dico che ci sono gli asini che volano, tu mi puoi far vedere anche che salli un asino per volare insieme a lui. Ci sta. Non mi devi spiegare come funziona l'asino che vola nel tentativo di raccontarmi una storia che non sta in piedi. Questo è il vero problema. La storia non è che non sta in piedi di per sé, è che cozza con un racconto che non spiega bene. A meno che non mi dici, ok, questa è una stagione, nella prossima stagione però te lo faccio anche vedere. Però rimane un sospensivo che è pericoloso per un seriale, perché è una di quelle cose che rischia di far floppare il seriale, nel vero senso della parola. Ecco perché, a mio giudizio, quella parte lì, se non la facevano, era meglio. Tanto non dava... È stata quella ragazza, perché si vede nella foto la ragazza, sì, vabbè, bastava lì, ti fermavi lì e magari in una seconda stagione spiegavi meglio.
1: Io invece, a me è piaciuto.
0: No, a prescindere, cioè, a prescindere,
1: cioè,
0: che
1: mi è piaciuta
0: essere...
1: la spiegazione, il fatto che...
0: ma a prescindere
1: l'ho trovata
0: il fatto che ti possa...
1: coerente e logica.
0: Ma a prescindere il fatto che ti possa essere piaciuto o meno, c'è il problema in cui la coerenza non deve essere sul racconto che ti sta facendo. La coerenza deve essere nel racconto. E nel racconto non ha senso quella spiegazione lì, perché non siamo nella fase adesso ti spiego che cosa è successo nella storia. Sarebbe troppo complicato, perché poi mi avresti dovuto spiegare da dove vengono questi poteri, che poteri sono, perché questa metodologia delle 24 ore, cioè qual è il motivo.
1: Tutte domande alle quali forse avremo una risposta.
0: Certo, ma se tu non fai le domande, mi lasci a me, spettatore, la possibilità di dire forse me lo spiegano la stagione prossima. Ma se tu, scrittore, mi poni la domanda e poi mi dai una spiegazione come quella, io ti dico no, calma, adesso me lo spieghi per bene, oppure vatte.
1: Appunto, non sappiamo se effettivamente questa cosa verrà spiegata per bene oppure no. Perché poi, vabbè, alla fine comunque ovviamente tutti si riescono a salvare, tranne il povero...
0: Cristo, certo.
1: Yeon-ju che muore, è l'unico che alla fine...
0: Beh, si associa all'altro.
1: Se la piglia al sacco. E, quindi gli altri sopravvivono, riescono a sconfiggere questo demone. Il fidanzato di questa ragazza, appunto della sciamana, riesce a rompere in qualche modo la maledizione. Lui acquisisce anche un potere nuovo. Mm-hmm. Lui riesce adesso a vedere i demoni, cioè tipo una sorta di occhio intercambiabile, che è l'occhio che gli è stato ferito dal demone, grazie alla quale riesce a vedere altre cose. E alla fine poi c'è un cliffhanger con cui si chiude tutta quanta la serie, che c'è questo ragazzo, che è il ragazzo che aveva fatto conoscere l'app su Discord, esatto, a quell'altro, che durante una chat viene contattato da questa ragazza di cui noi non vediamo la foto, ma immaginiamo che sia appunto la ragazza dell'app, quella impossessata, che le dice: guarda, comunque io ho lasciato il mio telefono là, è rimasto lì, trovalo e vallo a prendere. E lui va a prendere questo telefono, appunto il cliffhanger che si chiude con lui che raccoglie il telefono, che è probabilmente quello impossessato. E quindi probabilmente ci sarà una seconda stagione, cioè hanno lasciato una porta aperta.
0: No, allora la stagione sicuramente sarà, anche perché c'è scritto in corso, quindi, però ecco, qual è la motivazione per cui mi fai vedere questa scena finale di lui che prende il telefono? Quindi, come a dire che l'app parte da un telefono.
1: Perché la maledizione non si ferma, la maledizione va avanti.
0: No, la app parte da un telefono. Non è, che ne so, un webbot messo da qualche parte.
1: Parte da un telefono e quel telefono durante la stagione viene distrutto. Ok, però esistono altri telefoni che sono stati infettati dall'app di Kirigou, che non, che comunque esiste, quindi se, il, se il, la possessione è nel, nell'app, se non viene cancellata da tutti quanti i telefoni sui quali è stata installata, ci sarà sempre un device con la possessione. No, non ti convince?
0: No, perché...
1: Ok. Infatti ti vedevo perplesso.
0: Praticamente le applicazioni devono trovarsi sul server che trasmette queste applicazioni. E l'applicazione deve trasmettere da qualche parte e ricevere da qualche parte. Se questo non è, allora non serve nemmeno fare l'app. Fra 24 ore muori, puff, si spegne. Non è più importante fare il timer, non serve. È solo descrittivo.
1: Non sono del tutto convinto.
0: Allora, il discorso è questo: se tu hai un'applicazione che risiede nel tuo telefono e funziona perché risiede nel tuo telefono, rompi il telefono
1: e finisce tutto.
0: Esatto.
1: Però noi vediamo anche loro che cercano di distruggere il server.
0: Oh, ecco, perché quale, risiede su un server
1: sul quale c'era l'app e non ci riescono.
0: Ma se risiede sul server, il Cliffhanger ci sta dicendo loro un'altra cosa. Ci sta dicendo che adesso si risiede sul server perché è stato spammato, come si dice. Ma prima era su un singolo telefono. Quindi un telefono è riuscito ad entrare dentro la rete e a posizionare la sua app come distribuzione.
1: Sì.
0: Siccome questo non avviene da solo, la seconda stagione dovrebbe essere la spiegazione di come questa app finisce in rete.
1: Col demone.
0: No, col demone, con una persona che lo fa. E che...
1: Quindi chi è questa persona? Boh.
0: No, potremmo scoprire, per esempio, faccio una fregnaccia, mm-hmm. Potremmo scoprire che c'è un cretino, mi sto dicendo cretino, attenzione, c'è un cretino che ambisce ad essere un programmatore importante e dice: io voglio che ci sia un'app a mio nome che venga spammata e che tutti la scarichino. E okay. Quello di colpo... gli si presenta questa app bellissima che esaudisce i desideri, sì. Lui la prende e la pubblica. Capito? Ho fatto un'ipotesi. Questa sì, è sì, una sì, cosa che
1: essere,
0: ha senso.
1: Può essere, sì. Vabbè, ora, sono cose che ora, scopriremo eventualmente.
0: La sua alternativa a questo è il tentativo da parte dei ragazzi di far cancellare l'app al server. Che potrebbe essere il sistema per invalidare completamente la app, fermarla. Se la cancelli dal server, io non la posso più scaricare.
1: E certo, perché la cancelli per sempre.
0: Quindi potrebbe essere una seconda stagione dove, appunto, dopo che hanno trovato l'inghippo, loro magari devono, che ne so, mi invento sempre cose, per carità. E loro devono semplicemente dimostrare che l'app non era della persona che l'ha messa in rete. E quindi il disclaimer vuole
1: può
0: che
1: essere,
0: non essendo... è una delle tante... Cioè, capito,
1: si apre... Ragioniamo per ipotesi perché
0: esatto.
1: non sappiamo
0: cioè, si apre un mondo di situazioni che però nulla ha a che vedere con l'horror. Questo volevo arrivare a dire.
1: Ok, vabbè.
0: E non va bene. No, non va
1: è
0: bene.
1: È un altro tipo di... Vabbè, una sperimentazione, una commistione
0: no,
1: di generi.
0: Non va bene.
1: No, non ti piace?
0: No, assolutamente. L'horror deve rimanere tale, altrimenti...
1: Sei integralista.
0: Cioè, rendiamoci conto, questa storia è scritta bene, ha una sua tension particolare, quindi è una di quelle cose che te lo ricordi, che la notte magari se te vedi di fila... sei, magari ecco, poi quando vai a dormire ti vengono i sogni, sto parlando di me, mi è successo a me perché purtroppo...
1: No, ma sto parlando anche di me perché voi non lo sapete, la retroscena delle puntate, io a un certo punto ho scritto alle 2 di notte, credo che fossero,
0: sì,
1: cosa del genere.
0: 2:20, una cosa di questo
1: Roberto genere. Pagliaro, testuale messaggio dicendo: io ti odio che mi fai vedere le cose che mi fanno paura prima di andare a dormire. E effettivamente sì. Mi sono anche spaventato una volta per uno jumpscare. Però una sola volta, sono stato bravo.
0: Lui mi ha scritto alle 2 di notte questo. Io che naturalmente ero sveglio, gli ho detto guarda, non c'è problema, bla bla bla. E poi c'è stata questa cosa che il giorno dopo, perché io il giorno dopo potevo solo scrivere, alle 5:20 gli ho scritto vaffanculo. Perché io dovevo vedere una cosa, mi sono visto quella cosa e 6 episodi di uno sbirro in Appennino di cui parleremo dopo. 6. Quindi è una cosa da matti, praticamente.
1: Quello che avviene prima delle puntate, come prepariamo le puntate, così, in questo modo. Comunque, morale, a me Ghirigu è piaciuta, io aspetto una seconda stagione, voglio vedere che succede. E spero che ci sia ancora il cognatino, perché a me
0: il cognatino è fantastico.
1: Già in Squid Game mi era piaciuto tanto, ma adesso che fa questo personaggio è comunque un po' grottesco, è il limite del ridicolo, ogni tanto mi piace molto.
0: Sì. No, ma sia chiaro, dal punto di vista recitativo e dal punto di vista della tension c'è tutto, quindi
1: sì.
0: È un horror di quelli ben confezionati.
1: Con un sacco di sangue.
0: È un sacco di sangue, secchi di sangue, sì, da questo punto di vista. È memore di, insomma, cose abbastanza truci di seriali giapponesi.
1: Se vi piace quella roba, guardatelo.
0: Benissimo. Bene,
1: volevo solo aggiungere un'ultima cosa, che se siete possessori di un telefono con sistema operativo Android, potete scaricare l'app di Kirikou.
0: Sì, lo so, l'ho visto.
1: Esiste un'app con 3.4 di valutazione di stelline, 3.4 su 5, quindi neanche buonissimo, un'app discreta.
0: No, perché non fa niente.
1: Dove puoi registrare il video ed esprimere il tuo desiderio e magari, che ne so,
0: no, e
1: ritrovarsi
0: parte
1: face to face con un demone.
0: Parte anche il timer, c'è tutto.
1: Non so, io purtroppo non ho Android, quindi non...
0: Solo quella è una motivazione che ti ha bloccato, non sapere che non esiste per Apple.
1: È disponibile, sì, solo per Android. Tra l'altro, perché in tutta quanta la serie c'è una massiccia pubblicità e product placement a Samsung, ma proprio tanto.
0: Siamo in Corea.
1: Vabbè, in Corea.
0: Se non è Samsung,
1: è a casa loro. Quindi...
0: Se non è Samsung, è LG. Cioè non è che... Infatti, probabilmente i televisori o erano Samsung o erano LG. Sì, non è che poteva essere qualcosa di diverso.
1: Ovviamente, è la Corea. Quindi, questo è. E quanto avevamo da dire su Kirikou?
0: E adesso facciamo la pausa classica di relax tra un brano e l'altro e andiamo a parlare di Monarch, della sua seconda stagione, e quindi di conseguenza ci ritroveremo di nuovo a parlare di Godzilla, King Kong e tutto quello che riguarda la Skull Island, quindi di conseguenza il luogo più terribile che si trova sul pianeta Terra.

0: Monarch, seconda stagione. Uno dei seriali più incredibili e anche più attesi, nonostante che per i più tutto ciò che riguarda i mostri targati Godzilla non sono ben accetti se non giapponesi. Perché se tu lo vuoi fare, lo devi fare con i giapponesi, non lo puoi fare diversamente. E Monarch è assolutamente un racconto della nuova generazione di Godzilla e la struttura narrativa immensa di Godzilla potrebbe permettere un raccontastorie di questo mondo di poter andare avanti all'infinito per probabilmente diversi anni. Apple ha visto subito il grande effetto e ha acquistato i diritti. E da quando Apple ci ha messo le mani insieme a altre case di grossa entità, abbiamo avuto una serie di versioni di Godzilla tutte legate fra loro, e il comune denominatore di tutti i loro legami è sempre e solo Monarch. Monarch è la struttura che all'inizio studiava gli eventi di questi mostri, perché è importante dire che qui non stiamo parlando di esseri che appartengono ad un periodo storico vecchio, magari ancora più vecchio dei dinosauri. No, stiamo parlando di veri e propri mostri. Quindi i mostri cosa sono? Sono esseri viventi che non appartengono alla linea evolutiva che noi conosciamo. Non hanno niente a che vedere con i dinosauri, per esempio, per capirsi. Nonostante che spesso e volentieri, quando si va a parlare di Godzilla, spesso si fanno delle comparazioni, degli agganci, ma che non hanno nessun senso logico. E qui entriamo nel mondo di Monarch. Monarch studia appunto i mostri, e come abbiamo visto nei film, che poi si sono trasformati in un seriale che ha ripreso i film, è ripartito da zero e ci ha raccontato tutto, scopriamo appunto che c'è un matto furioso che praticamente va in giro da ormai più di un centinaio di anni, niente, una cosa così, Li Shou. Scusate. E questo Li Shou sembra non essere morto, sembra essere una persona ancora sui 70 anni, magari, ecco, potremmo dire una cosa del genere, su una settantina, e ne dovrebbe avere invece più di un centinaio. E la cosa incredibile di questo Li Shou è che è interpretato da Kurt Russell. La versione giovane, perché questo è tutto un flashback, flash forward e oltre, perché poi non saprei nemmeno dirvi se c'è un vero e proprio flash forward oppure camminiamo sempre sulla stessa linea temporale, non abbiamo ancora capito qual è la linea giusta. E in tutti i flashback di Kurt Russell, in versione Li Shou giovane, ecco che troviamo Kurt Russell figlio, che appunto è una sottospecie di clone del padre, nel vero senso della parola, e che lo interpreta in maniera
1: un po' più biondo.
0: Un po' più biondo, oddio, noi, perché noi Kurt Russell ce lo riconosciamo come assolutamente castano scuro, se ricordo bene.
1: Sì, sì.
0: È un po' più biondo, sì, ma questo poco importa, perché poi non è una cosa che è un particolare, diciamo, tanto c'è i capelli bianchi, quindi non importa. Però ecco, La cosa interessante è che questo seriale sembra nato per dare spiegazioni. Ed è questo che lo ha reso davvero molto interessante per il mondo di Godzilla, l'universo di Monarch, da spiegazioni, spiega alcune convergenze che ci sono tra i vari racconti. Certo, ricordatevi sempre che appunto le battaglie dei mostri visti al cinema di King Kong o di Godzilla qui hanno una valenza differente, diciamo, perché naturalmente sono per la televisione, sono degnissimi,

0: a parlare di cose che comunque hanno una definizione che si assomiglia molto alla CGI. Ecco, poi alla fine, sapete come si fa a non far vedere che l'effetto è meno risolutivo della versione cinematografica? Si va più veloci. Se io mi muovo con dei frame molto veloci, voi non vi accorgete diciamo, della mancanza di qualità dei fotogrammi. E questo è un sistema che Apple ha imparato molto bene ad utilizzare e lo fa fare alla grande. Poi il fatto che le telecamere non siano mai ferme è un'altra di quelle cose che a me fanno girare i coglioni, ma mo, questa è una cosa mia. Cioè, le telecamere non sono mai ferme, quindi di conseguenza quando ci si trova a contatto con lo show e Russell nelle inquadrature cercano sempre di sminuire naturalmente, per esempio, l'altezza che non corrisponde chiaramente. Non sarebbe possibile diversamente lo show da giovane che è figlio di Russell è comunque molto più alto di Russell stesso, che comunque risulta basso. Quindi è esattamente diciamo, l'opposto di quello che è il figlio. E la caratteristica di questa struttura narrativa è veramente al top nella gestione della CGI, perché effettivamente quello che si vede qui è mastodontico. Ogni singolo personaggio serve a qualcosa, qui non ci sono buchi di trama, non c'è, è tutto molto studiato per funzionare. Quindi non ci sono mai problemi, non c'erano problemi nella prima stagione e quando abbiamo dei problemi di qualche genere si sopprimono questi problemi aggiungendo un personaggio nuovo e questo personaggio praticamente tappa il buco, per esempio, del professore che muore oppure tappa il buco della narrazione interattiva che ci deve spiegare esattamente cosa succedeva tra lei, diciamo, tra il nostro Li Shou e la dottoressa. La dottoressa che è la madre di Kentaro, che sarebbe lo scienziato che noi abbiamo avuto modo di conoscere, da cui abbiamo conosciuto la figlia nei film, perché poi è lo stesso personaggio che gira in un resoconto differente, ma alla fine è quello, non è che nella narrazione la mamma era lo scienziato che ha inventato Monarch, che ha costruito, è stata la prima direttrice di Monarch insieme al padre, che poi il padre sia sparito e non lo abbiamo mai più visto e che pensiamo che sia morto, è una delle opzioni. Ma non è detto che sia l'opzione. E la mamma di Kentaro, che è spettacolare da tutti i punti di vista per le intuizioni che ci aspettiamo e che però non sono esagerate, sono delle intuizioni moderatamente possibili. Ecco, la cultura woke qui non gliela fa. Qui vince l'idea, che è una cosa rara, diciamo. Qui vince l'idea.
1: Immagino tu contentissimo di questa
0: Ma
1: cosa.
0: sì, ma perché nessuno più di me è contento quando nella narrazione vince la narrazione. Tu non mi devi far diventare un'eroina una persona che non lo è. Qui l'eroina c'è perché la madre di Kentaro è un'eroina da tutti i punti di vista, l'inventrice di sistemi di comunicazione con i titani, l'inventrice del sistema di trasmissione delle strutture che governano i vari, diciamo, sistemi di comunicazione tra i vari, diciamo, le varie strutture di Monarch. Una delle cose più incredibili che ha fatto, oltre a inventarsi proprio Monarch, una delle cose più incredibili che ha fatto la dottoressa, perché si vede questo nella prima stagione, quando costruiscono Monarch, è di tenere a bada e a freno il marito che sì è lo scienziato che ha inventato qualunque cosa, ma che era incapace di essere politicamente accettabile, politicamente sostenibile. Lui diceva pane a pane, il vino al vino, e succedevano disastri nel vero senso della parola. E la cosa più importante di tutto questo racconto narrativo è che Lee Shaw, che è il maggiore Lee Shaw che viene messo dopo la Seconda Guerra Mondiale, devo dire la verità, in questo momento non ricordo, questa è una parte che non ricordo, però penso che era la Seconda Guerra Mondiale, viene messo a disposizione della famiglia Kentaro, viene messo a disposizione della dottoressa per poter svolgere il ruolo di ponte con la marina militare americana. Vi ricordo che lei è giapponese, i giapponesi insomma nella Seconda Guerra Mondiale non erano proprio esattamente ben accetti. Il marito che invece è un americano va bene, il marito è americano, va bene. Quello che poi diventerà marito, ma all'inizio non lo era. E poi la storia che c'è tra Lee Shaw e la dottoressa è una storia che comunque sia rimane molto lontana, non si esprime mai. E questo è un bene per la narrazione, perché in un altro genere di politica, con un altro genere di idea, noi avremmo avuto una narrazione sporca in cui ci devono far vedere per forza qualcosa di al di sopra delle righe che doveva fare la dottoressa per tenere questo mondo e il mondo di suo marito insieme a quello con la relazione di Lee Shaw che era innamorato. Insomma, sarebbe stato un disastro. E invece tutto viene calmierato dal fatto che lei scompare. Scompare perché finisce dentro un drift. E quindi scompare. E anni dopo, mm-hmm. ci finisce anche Lee Shaw. E quando ci finisce Lee Shaw, scopre che scopre con un ecco qui veramente dovrei capire con un flash forward viene contattato quando si trova all'interno, e questo succede nella seconda stagione, quando si trova all'interno viene contattato da un colonnello di Monarch che praticamente gli spiega cosa fare per uscire, ma questo colonnello in realtà è lui stesso che però si trova in un tempo diverso, no? E gli dice non devi andare a trovare la dottoressa perché la dottoressa ha una sua linea temporale e tu non la puoi toccare perché altrimenti tutto quello che noi siamo, tutto quello che noi abbiamo fatto andrebbe in pezzi. E questa è una cosa molto interessante perché per la prima volta non si fa un racconto narrativo di una storia modello Ritorno al Futuro, ci proviamo, cambiamo le cose, vediamo che succede, perché poi avremmo visto cosa poteva succedere,
1: sì.
0: come quello che succedeva appunto a Ritorno al Futuro, ma forse anche molto peggio in questo caso, perché noi abbiamo avuto seriali in cui oltre al fantastico sconosciuto a tutti ormai Flash Forward, che appunto è un seriale di tanti anni fa, chiuso alla prima stagione, credo alla fine della prima stagione, immediatamente chiuso.
1: Infatti non so di cosa stai parlando.
0: Benissimo, a me questo mi affascina tantissimo, il fatto che nessuno sappia di che cosa sto parlando è bellissimo, ma a prescindere da tutto ci sono innumerevoli racconti di tentativi da parte di persone di modificare la storia sì. degli altri. Il problema è che appunto noi abbiamo Loki che ci spiega che esattamente con coloro che difendono le linee temporali, che se tu entri in una linea temporale non tua e fai una modifica, questa modifica non sarà quella che poi avrai tu, ma tu non rientrerai mai più in quella modifica, ma ti creerai un nuovo, una nuova linea temporale tutta tua, che non si aggancerà mai all'altra. È proprio un'altra dimensione, è da cui nasce il multiverso della Marvel, no? Ogni volta che c'è una crepa che fa un distinguo, questa crepa crea un nuovo universo alternativo. Ecco, se si finiva lì, andavamo tutto a cavacegio, come si dice. Ci saremmo rovinati. Per fortuna, il colonnello Shaw, interpretato da Kurt Russell, dice a suo figlio, che interpreta se stesso, che nonostante che lui la ami e tutto, non ci deve andare, la deve lasciare lì. Naturalmente la dottoressa verrà ripresa e riportata nella, diciamo, dimensione, non so se si può chiamare dimensione, nel nostro terreno, nella nostra linea temporale, ma quello che per lei saranno qualche mese, per il mondo sono oltre 40 anni. E quindi la dottoressa si ritrova appunto con delle nipoti, che sono con la nipote che ha 23-24 anni, il figlio che era un bambino, Kentaro, che è il padre di un altro ragazzo che ha avuto una doppia relazione, una cosa complicatissima, ma comunque sia, il bello di questo racconto sono che tutte le storie funzionano e vale la pena di essere vista come tutte le storie che funzionano. In tutto questo, Monarch non cambia, è quella che dà, diciamo, la caccia ai titani e la cerca di comprenderli e di mandarli tutti nello stesso identico posto, quello da cui è iniziata la seconda stagione, cioè la Skull Island. Perché? Perché il luogo dove i titani possono stare, ed è un luogo dove Godzilla non li attacca, è l'unico luogo dove Godzilla non li attacca, e dove il regno è quello di King Kong. Di Kong, anzi, perché voi dovete sapere che King Kong è la versione americana, Kong è il nome originale giapponese di quello che poi noi abbiamo chiamato King Kong. Sono due cose diverse, però. Kong è un titano scimmia, se vogliamo, ed è praticamente il monarca. E viene spiegato in una maniera piuttosto semplice, no? Kong è sopra, Godzilla è sotto, e fin tanto che non si danno fastidio fra loro, tutto a posto. Nel momento in cui Kong dovesse attaccare Godzilla, o Godzilla dovesse attaccare Kong, ci sarebbe la guerra dei titani, dei re dei titani, perché Godzilla viene considerato un alfa. Ora qui è inutile starvi a dire, è una cosa complicata, c'è tutta una diciamo disquisizione sulla forza di Godzilla e la forza di Kong, che sembrano imparagonabili. Godzilla è troppo più grande, troppo più forte, però ricordiamoci sempre che il re assoluto della Skull Island, cioè di quella che è l'isola dei teschi, è assolutamente Kong e non Godzilla. Godzilla è attorno. Tanto che c'è una scena di un titano che riesce a uscire da un drift e uscendo da questo drift viene attaccato da Godzilla, perché appunto Godzilla controlla che nessun titano venga sulla Terra. Quando arriva questo titano sulla Terra, ecco che Godzilla lo attacca e lo ha spinto verso la Skull Island. Quindi di conseguenza il titano arriva sull'isola dei teschi, dove c'è Kong e dove, tra virgolette, si possono, abbiamo scoperto noi in questo seriale, si possono aprire determinati drift, perché ci sono titani che sono in grado di aprire i drift, e rientrare e tornare in quella che abbiamo conosciuto come Terra Cava, ma che in realtà è solo un nome, ma è proprio un'altra dimensione della nostra Terra. È molto, molto complicata la cosa, ed è bello così, è proprio bello così, deve rimanere in questo modo. E la, diciamo, la scena finale di Kurt Russell, che comunque sia, stiamo parlando di un vecchietto, c'ha la sua età, c'ha i suoi 74, mi pare, una cosa di questo genere, anni, comunque ci troviamo di fronte a una persona che va in giro con questa Jeep, se ne va verso il Brasile, poi supera il Brasile, finisce in un altro territorio, insieme, credo che sia la Thailandia, insieme a una persona, viene accompagnato fino a un certo punto, poi questa persona gli dice: noi possiamo arrivare fino qui, e si vede appunto che Russell che prende il suo, diciamo, barile, se ne va ancora più in alto verso un vulcano, e da questo vulcano in alto vediamo un titano di cui non vi dico il nome, ma è un titano molto conosciuto. E la frase che conclude la stagione, diciamo, è quella tipica di un Kurt Russell, che appunto ci mancava solo che diceva chiamami Iena, perché non lo ha detto, però la cosa più bella è che dice ci vediamo presto. Guarda il titano, che è un mostruoso, sembra una sottospecie di, non posso dirlo, vedetevi la serie, è mostruoso nel vero senso della parola, lo guarda e dice ci vediamo presto. E quindi quello è il viatico della terza stagione di questo Monarch, che comunque sia è una delle poche cose di, diciamo, fantascienza che reggono il passo, perché la prima stagione è stata molto bella, la seconda stagione è stata altrettanto bella. Probabilmente è una questione legata ai titani, e questo è l'effetto. Godzilla fa questo effetto. Puoi vedere Godzilla in televisione, fa sempre il suo, come si dice, la sua bella figura, la fa sempre. Beh, io direi che abbiamo chiuso qui, non c'è altro da dire. La musica che sentite sottofondo è la colonna sonora di Monarch Legacy, seconda stagione, che insomma potrebbe andare avanti per un bel po', credo. Bene, questo è quanto. Adesso facciamo una pausa musicale, come al solito, e andiamo a parlare dell'Obbrobrio, il cartone animato brutto, brutto, brutto, ovvero Stranger Things, storie del 1985.

0: E adesso parliamo di questa porcheria Netflix, targata Netflix, perché poi è targata Netflix, l'avesse fatto Bingo Bongo l'avrei capito, ma il problema è che è targata Netflix, una porcheria senza limiti, sì, proprio senza remore, senza nessuno che lo abbia mai fermato, questa porcheria. Di troppi episodi per non dire niente, che è una cosa veramente sconvolgente. Di che cosa stiamo parlando? Un'animazione 3D, ma anche 2 va bene lo stesso, perché
1: Vabbè, sì,
0: tanto
1: però cioè, 3D.
0: 3D, sì, anche 2, ma anche 1, 1D. Brutta, proprio fatta per teenager, per bambini. Che invece dovrebbe dare spiegazioni di tante cose che appunto dissero i fratelli, com'è che si chiamano? Se no li chiamo fratelli brothers, tipo
1: Duffer, Duffer.
0: Duffer. Fratelli Duffer hanno detto: ah, ma poi c'è, non vi preoccupate che c'è il musical, allora c'è il musical, ma poi c'è anche il cartone animato che vi spiega, ah, bellissimo! E infatti il cartone animato adesso l'abbiamo visto. Il cartone animato è fatto per bambini. Fatto per
1: Beh sì, è
0: bambini
1: molto, c'ha un taglio molto infantile.
0: e la tragedia di questo cartone animato è che non solo non dà nessuna spiegazione, ma è proprio fuori dalla grazia della funzionalità di Stranger Things e poi naturalmente, perché questo era quello che voleva appunto Netflix fino all'inizio, è intriso di un concetto di cultura woke che non finisce più, non finisce. Non finisce più. Io me lo immagino la discussione. Beh, adesso facciamo il cartone animato. Ma quali erano i personaggi? Ah, ma c'era quel ragazzo di colore lì. Beh, qui diventa il personaggio principale, vero? Beh, tanto è un'animazione, la facciamo noi. Ed ecco che diventa il personaggio più importante della storia. Però non si capisce perché. Non è chiaro, non è comprensibile la motivazione per cui. Non lo so. Poi succede nell'85, quindi fa parte del racconto che noi abbiamo visto tra la stagione 1 e la stagione 2, diciamo, sta là in mezzo. Non c'è traccia di quello di cui parlano loro, che parlano di cose che non sono mai successe, che non hanno né capo né coda e soprattutto accadono cose incredibili perché non c'erano abbastanza donne. Allora aggiungiamone un'altra. Beh, sì, aggiungiamone un'altra. E poi che succede a quest'altra? Niente. Noi in Stranger Things non l'abbiamo mai vista. Quindi è come se io ti dicessi che tu hai un amico che diventa importante per la tua vita, e nella nostra linea del mondo tu non me l'hai mai presentato, non me l'hai mai fatto vedere, e non si sa dove sta, se esiste, se non esiste, tu non ne hai mai parlato. Nell'altra linea, nello stesso giorno me l'hai parlato, ci siamo andati a mangiare insieme, siamo andati a vedere il cinema. Te la decide, cioè di un brutto senza precedenti, uno schifo, una serie di puntate una dietro l'altra che non hanno né capo né coda. Per fortuna, guardiamo il lato positivo, durano poco, perché 27 minuti sono troppi, deve essere chiaro, sono troppi,
1: Sì,
0: senso,
1: sì.
0: perché l'avrei fatto durare 5 minuti l'ognuno. Oh, ciao, come stai? Sì, basta, per cortesia, orrendo. Poi avventure, bellissimo, le avventure che non sono mai successe, cose che, sì, perché allora tutto si incentra in questi demoni gorgoni, no? Che praticamente tramite le spore, te le ricordi le spore? Sì, quelle
1: Certo.
0: che potevano ammazzare la gente, che erano pericolosissime, che a un certo punto sono cadute sulla città e di cui tutti si sono scordati, come se fosse stata una cosa che è appartenuta a un altro mondo, un altro universo, l'universo Marvel probabilmente. Ma la cosa incredibile non è quello che è successo. Ma il fatto che da queste spore cominciano a nascere altri demoni gorgoni che si trovano dappertutto, dappertutto. E come toccano terra diventano altri demoni gorgoni. Ma sta roba quando è successo? Perché qui dice che è successo nel 1985. A dove?
1: Allora, il problema secondo me principale di questa serie è che, vabbè, prima di tutto sappiamo tutti quanti che è semplicemente un modo che aveva mamma Netflix per cercare di spremere ancora un po', sì, quello, sì, che ci rimaneva.
0: Sì,
1: da
0: il problema è che sai...
1: Comunque, sai, vedi, però è rimasto ancora un po'... Sai, Stranger Things è il barattolo di Nutella che è finito, perché è finito. Però tu lo vedi che, capito, là sotto ci sta ancora un po', allora vai col cucchiaino e cerchi di prenderla, raccogli
0: col pane.
1: Proprio di...
0: Perché
1: di,
0: se tu
1: di
0: andassi a prendere col cucchiaino, prenderesti ancora... Invece no, a te ti viene in mente un'altra cosa.
1: Di metterci il latte
0: dentro. Ci metti il latte dentro, lo cominci a girare, esatto. Dici, vedi, anche qui... No, non c'è un'altra cosa, capito?
1: Esatto, sì, sì, proprio la metafora giusta, quella del latte nel barattolo di Nutella. Anche perché, appunto...
0: Domani lo facciamo.
1: Come volevano i fratelli... Come avevano detto i fratelli Duffer, ho detto, ok, non vi preoccupate, poi facciamo questa cosa che vi spieghiamo. Però forse hanno incasinato ancora di più, cioè nel senso, a quel punto se me lo devi spiegare, però spiegandomelo, tu incasini ancora di più le cose perché, no, sai, ma quello, quell'altro, un po' così, un po' là. A questo punto lascia perdere, lascia quei buchi di trama che ci sono come stanno e basta, allora, finito là. Allora, però
0: non è solo i soldi, è per evitare di essere scurrili, qui dobbiamo dare una spiegazione non richiesta. Nessuno te l'ha chiesto. Anzi, sì, abbiamo una community di persone che amano Stranger Things che si sono autoinventate delle soluzioni diverse. Ha detto no, perché praticamente lei stava lì, però non stava lì, perché se stava lì soffriva perché c'era la macchina, quella che sparava il rumore sonico, quindi lei sarebbe impazzita, invece lei stava lì, ma stiamo parlando di 11, ma
1: sì, sì,
0: lei stava lì però non soffriva, quindi non c'era realmente, lei stava da un'altra parte e quindi di conseguenza si è salvata. Tutto questo per dire che si è salvata. Vabbè, non stai bene, hai dei problemi nella vita, vai da uno psicanalista buono che magari ti li risolve questi problemi. Però a prescindere da tutto, ci sono le community che hanno dato spiegazioni per qualunque cosa, tutte spiegazioni di cervelli devastati che hanno bisogno di darsi delle spiegazioni su che cosa può fare un seriale che sostanzialmente non c'ha voglia nemmeno di dirle più di tanto le cose, perché insomma abbiamo fior fior di youtuber che hanno raccontato le barzellette più incredibili su Stranger Things, la giornata del biscotto era la cosa più bella del mondo, perché oh, ma allora tutto è finito, e beh, adesso ce ne andiamo, e tutto l'esercito prende e se ne va. Perché se ne va? Perché oggi è mercoledì, è la giornata del biscotto, come ha detto il buon Sinergo. Perché no, se no non si capisce qual è la motivazione per cui l'esercito di colpo va via. Che cosa vuol dire? Che senso c'ha? Non ha né capo né

0: stagioni,
1: quindi altre due.
0: Cioè, che vuoi fare? 85, 86, 87? Che vuoi fare?
1: Altre due che noi non vedremo, giusto?
0: No, no, no, sì che le vedremo, sì che le, perché bisogna vedere quanto è profonda la tana del Bianconiglio.
1: Io faccio un appello pubblico, venitemi a salvare, per favore, da
0: ma
1: questa
0: no,
1: cosa,
0: perché... Ma va a vista, perché tanto... Non è che
1: io
0: tanto...
1: ho sofferto.
0: Ma non è
1: una questione... Ho visto un sacco di munnezza nella vita, cioè, lo dico proprio apertamente, però qui ho sofferto. Ti dico, perché... dopo 4 minuti io volevo mollare.
0: Ma perché non hai visto il quinto minuto che cosa succedeva? Perché è veramente devastante.
1: No, ma sai cos'è? È che al di là di quello che succede o non succede, le storie, eccetera, eccetera, ma a me non piace proprio il tipo di animazione che hanno scelto. Cioè, quella
0: è una cosa che purtroppo...
1: Quella roba misto che sembra stop motion, ma non lo è.
0: Vuoi spendere 10 lire? Lo fai così.
1: Non mi cioè, a quel punto avrei preferito proprio una cosa più cartoon, cioè con
0: cartoon costa
1: animazioni in 2D
0: costa,
1: ho capito,
0: c'è un essere umano,
1: però ce li hanno i social, cioè, non mi sembra che Netflix abbia questi problemi di budget.
0: Ma perché, quando tu puoi fare una cosa che si vede tanto, che va tanto, perché purtroppo voi dovete sapere, e non ne parliamo oggi naturalmente, sì. E forse non ne parleremo mai, io spero, che Mole, che fa parte della saga di animazione di Guerre Stellari, cioè Guerre Stellari ha una sua linea Disney, no? Che è fatta di animazioni e viaggia per i fatti suoi. C'è tutta una serie di storie, tutta una serie di filoni di quel genere che vanno benissimo e sono fatti per i ragazzi. Io mi immagino Netflix, ha detto, ma scusate, ma fra i ragazzi, che cosa si vedono di più i ragazzi? Beh, Star Wars è ai primi punti di follia, nel vero senso della parola. E allora tu che cosa fai? Lo fai tale quale. Certo, non puoi fare, com'è che si chiama quel seriale a cartoni animati che piace tanto a voi, che a me non piace naturalmente.
1: Quale?
0: Che è sempre su Netflix. Netflix ne ha fatto uno che è piaciuto tanto. Non Oddio. Invincible, non Invincible.
1: A cartone animato che, a me piace Big Mouth, che è un originale Netflix.
0: No, no, che sembra mezzo digitale, mezzo non.
1: Ah, tu stai parlando, sì, ho capito, quello tratto dal videogioco.
0: Esatto, non mi chiede il nome io.
1: League of Legends, credo.
0: No, non
1: era
0: così.
1: No, era tratto da... aspetta che lo cerco, vai. Allora, ho capito però di cosa parli.
0: Cioè, per fare quella roba lì, però purtroppo c'è il problema che ci vuole soldi. Perché quella roba lì tu la devi costruire in una maniera differente. Devi andare a realizzare...
1: Arcane,
0: esatto. Arcane,
1: che è tratto da un gioco che si chiama League of Legends.
0: Sì, però non è il titolo appunto, è Arcane.
1: Arcane, cioè, per quanto non sia la mia tazza di tè, però Arcane è fatta...
0: Il problema di
1: proprio,
0: Arcane è che
1: bene,
0: costa.
1: Bene, certo, si vede.
0: E questo è il problema.
1: Due lire ce l'hanno spese.
0: Loro hanno detto, ma scusa, ma noi perché dobbiamo spendere soldi? La trama tanto la facciamo fare a ChatGPT. Che tanto la trama che sta lì dentro, guardate, veramente. Sì. Ma seguitevi la trama di Stranger Things, storia del 1985, e scoprirete come si può rovinare completamente una sceneggiatura. E adesso ci mettiamo questo personaggio nuovo. E poi questo personaggio nuovo che fa? Niente, esplode. Che ne so io. Dato che non c'è nella sala. Però il problema è questo. Perché da questo punto di vista hanno ragione alcune persone che non mi piacciono quello che loro dicono di cinema e di serie. Però hanno ragione. È assolutamente canonica. Questa è una serie che viene definita canonica. Perché la produzione è la stessa, i produttori sono gli stessi, la regia è differente, ma la scrittura è quella dei Duff Brothers. Cioè, mica puoi fare niente da questo punto di vista. Deve essere canonica. E tu fai la cosa peggiore che si possa fare. Cioè, tu te ne infischi della storia che hai già narrato, ne fai un'altra, in cui appunto diventano personaggi principali, personaggi assolutamente secondari,
1: sì.
0: Perché tutta la storia di Stranger Things è legata a 11, noi abbiamo la prima stagione, che è l'unica.

0: la stagione che secondo me è bella, proprio
1: Vabbè, questa è
0: bella.
1: una cosa che dici tu e ti prendi responsabilità di quello
0: Sì,
1: che
0: che è
1: dici.
0: proprio bella, perché è una storia in cui il ragazzino, la ragazzina 11 e tutti i ragazzi non sono i protagonisti, i veri protagonisti sono gli adulti. E questo è il bello di Stranger Things, che è vero che i ragazzini facevano piani all'inizio, ma non ne funzionava uno, erano tutti sballati, tutti senza senso. Era bello per questo. Poi sono diventati tutti ingegneri nucleari che si concludono le parole a vicenda. Era tutto un mondo fantastico dove, appunto, uno è Einstein e l'altro è Newton e l'altro è Asimov. Sono tutti così, capito? Ognuno scrive un pezzo della storia dell'umanità. Beh, sono ragazzini.
1: Sì.
0: Sono ragazzini e invece no. Poi appunto, Stranger Things è andato avanti, è andato oltre il muro del pianto, per me, questo è sicuramente per me, oltre il muro del pianto, diventando già dalla quarta, ma soprattutto nella quinta stagione, ridicolo. Semplicemente ridicolo. Cioè, tutta la storia, tutto il castello che avevano costruito all'inizio diventava la negazione di tutto quello che succede nella quarta e nella quinta stagione, cioè tutto quello che è stato pensato all'inizio sparisce per una narrazione che deve fare qualcosa, per cui deve concludere velocemente, perché ogni volta c'era un buco narrativo che dicevano: vabbè, ve lo spieghiamo la prossima volta, ok, d'accordo, poi sta prossima volta non arrivava mai, e quindi di conseguenza quando tu sei arrivato alla fine che devi raccontare le storie, c'hai un oceano vastissimo di buchi narrativi che non funzionano. E allora ecco che un po' li chiudi, un po' li chiudi male, un altro po' cerchi di metterci una toppa, altri alla fine non riesci, e quindi di conseguenza dici: ah, ma c'è il musical. Ma a parte il fatto che non ho capito, c'è un musical, il musical me lo vado a vedere a Broadway, che devo fare io? Non ho capito, vabbè. C'è il musical, poi il musical, c'è il seriale a cartoni animati. Adesso mi dici che sono tre stagioni,
1: Tre sono tante.
0: tre sono
1: Tre
0: tante,
1: sono
0: ma
1: tante.
0: così sono tre devastanti. Cioè, la terza che fa? Si sposano? Che succede? Non capisco. Cioè, siamo nell'85, la storia finisce alla fine degli anni 90, cioè non c'entra proprio niente, un mondo a parte. Poi i personaggi nell'85 c'era ancora Matthew Modine, c'era ancora il dottore di lei. Qui niente, come se non c'è niente, non c'è niente, non succede niente, non ci sono più i personaggi di prima, o perlomeno quando ci sono sembrano ancora più deficienti. Il ragazzo, come si chiama?
1: Steve.
0: Steve, il ragazzo quello che ha i denti sporgenti.
1: Ah no, scusa, stai parlando di Dustin.
0: Dustin.
1: Sì.
0: Dustin qui c'ha i denti normali. Ma perché? Eh?
1: Sono un
0: No,
1: po'
0: nell'animazione no, sono normali.
1: più o meno, ma non sono così sporgenti.
0: Non sono sporgenti, quella è una malattia,
1: Vabbè, sì,
0: purtroppo.
1: perché l'attore ha una malattia, sì.
0: Cioè, mica è uno sbaglio. Cioè, ed era fregno, cioè, e tu non lo... Gli hai fatto, gli hai cambiato i connotati. Gli cambi connotati, ok, lo fai diventare più carino, ma non puoi cambiare una cosa così importante. Non la puoi cambiare, perché se cambi una cosa così importante, cambi tutta la narrazione di questo ragazzo. Se non c'ha quello, non perché viene bullizzato a scuola? Qual è il motivo per cui viene bullizzato la mattina alla sera? Per quale motivo dovrebbe avere problemi? Cioè, se non c'ha questi problemi, perché è basso, ma non è vero. Poi, fra l'altro, figuriamoci se l'altezza è mezza bellezza veramente. Sempre l'ho detto io, questa cosa qui.
1: Beh, sì, effettivamente gli hai tolto comunque una delle caratteristiche,
0: Poi il
1: insomma,
0: ragazzo
1: che...
0: di colore è quello che sta con la ragazza che entra in coma, se
1: Sì,
0: ricordo bene,
1: sì.
0: no? E qui invece il ragazzo di colore è l'eroina. Cioè, lui è Superman.
1: Sì, hanno un po', vabbè, però essendo una, appunto, un'opera
0: Ma non è
1: derivativa...
0: derivativa, sono gli stessi personaggi, non mi puoi cambiare i personaggi.
1: Vabbè, che cambia la lore.
0: scambi la lore perché stai raccontando un'altra cosa. Ma se tu me lo chiami pure Stranger Things, che cacchio fai? Cioè, non è Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle e poi Sherlock Holmes di Frate Titta. Perché Frate Titta in questo momento è sempre lo stesso Sir Arthur Conan Doyle. Perché non è che questa struttura qui narrativa è differente da quella che c'era prima. È la stessa. Sì. È questo che proprio... Io immagino che qui Netflix abbia detto no, ma adesso ci penso io. Lo facciamo più bello. Lui è di colore. Beh, lui è il protagonista, chiaramente.
1: Tanto ho appena scoperto, perché mo sono andato a prendere la scheda di Gaetan Matarazzo, appunto, che è
0: l'attore
1: che interpreta Dustin. Che ho scoperto che si chiama Gaetano. Si chiama Gaetano John Matarazzo III.
0: Ma perché non si vede che è italiano?
1: Ed ha origini avellinesi.
0: Ma perché non si vede? Hai dubbi?
1: No, vabbè, però era...
0: Lui a Gomorra sta benissimo.
1: Una curiosità che...
0: Sono a Gomorra,
1: e forse è per
0: benissimo.
1: Questo che lo prendono in giro, perché è italiano. E quindi...
0: non lo prendono proprio in giro. No, nell'animazione.
1: sì, ho capito.
0: Allora non hai capito. Nell'animazione è vietato prendere in giro.
1: Stavo cercando di dare...
0: Negli anni 80,
1: dare una giustificazione.
0: Tu sei un millennial, non sai che cosa sono gli anni 80. Gli anni
1: no,
0: 80,
1: no, io non c'ero proprio, ma manco così. Cioè.
0: Negli anni 80, quattro occhi era l'insulto più carino che ti potessero fare. Poi c'è
1: la cosa più dolce.
0: Sì, poi c'è tutta la cosa che vai giù.
1: Scadremo nella coprolalia, che è cosa che non faremo.
0: No,
1: qui.
0: Cioè, puoi arrivare a dei livelli di vergogna totale, capito?
1: Se posso dire una cosa che ho particolarmente disprezzato di questa serie, è che sia in originale che poi nella... Anzi, nella versione italiana sono stati anche un po' più bravi, ma in originale... gli attori, cioè i personaggi, vengono doppiati da altri attori,
0: sì,
1: e non
0: questo,
1: dalle voci originali.
0: Questo è devastante.
1: Voglio dire, nel senso, alla fine, cioè, ce li hai lì, ce li hai comunque, sono attori, ma magari non saranno i doppiatori favolosi. Però c'è il
0: Netflix
1: cast originale.
0: Si è difesa dicendo che purtroppo erano troppo impegnati per fare le voci.
1: Porelli. E 10 puntate.
0: 10 puntate, 27
1: minuti. 20 minuti a puntata, le chiudi
0: no, aspetta,
1: in una settimana.
0: No, sì, perché sì, qua sì. Tu stai dicendo una cosa. 10 puntate di 27 minuti, ma mica un monologo.
1: Vabbè, sì, certo. No,
0: cioè,
1: diciamo.
0: Forse Dustin, che è quello che c'ha più battute, ma in 27 minuti parlerà 4 minuti e mezzo.
1: Diciamo che in Italia, con i nostri doppiatori, che sono abbastanza esperti, te la chiudono anche in 4 giorni. Una serie.
0: Ma
1: una
0: forse
1: serie
0: anche
1: genere.
0: Di meno. Perché, cioè,
1: no, sono... 4 giorni volendo fare un po' le cose.
0: Perché sono tanti.
1: Una settimana e fai le cose fatte bene.
0: Ma perché
1: questi
0: sono tanti.
1: Non ci avevano una settimana. No. Secondo me è perché gli hanno chiesto un po' di soldini, giustamente.
0: Primo.
1: Perché gli attori ora sono diventati famosi grazie a Stranger Things. E quindi, ovviamente, se ci avevano 10 euro e una gazzosa per fare sta serie. E dicono mi dispiace. Mentre invece nella versione italiana alcune voci sono cambiate, probabilmente per una questione di età, perché
0: sì, infatti quello che ti stavo
1: i doppiatori sono cresciuti e quindi ci sta.
0: Il problema sostanziale, per esempio, per 11 è che lei
1: invece però nella versione italiana la doppiatrice è rimasta la stessa, così come per Steve, per Hopper
0: non ha avuto il botulino che è stato stato messo addosso a uno.
1: Vabbè, ma è riuscito a caratterizzare, insomma, la voce. Però sì, quando ho visto questa cosa che hanno preso degli altri attori per far doppiare i personaggi animati, un po'...
0: Sì,
1: mi dispiace, anche perché perdi anche quelle caratteristiche che sono belle, appunto.
0: A me quello che è venuto da pensare, che Netflix abbia proprio sbagliato la linea, perché ha pensato di fare una cosa, un gioco grave da pensare. E il suo gioco era questo: io faccio gli interessi di un nuovo pubblico, che non è quello vecchio, ma è quello che mi porterò dietro per i prossimi 3 anni e poi chissà quanto tempo ancora. Cioè, come a dire, non mi occupo più della community del fan service di Stranger Things, ma cerco di andare verso i ragazzi che non hanno visto magari Stranger Things, ma che vogliono vedere il cartone animato perché sono troppo piccoli per vedere Stranger Things. A me è venuto sto dubbio mostruoso, ecco, che potrebbe essere la soluzione per cui l'idea stessa che è sotto questo cartone animato, questa animazione, punta a raccontare un'altra storia che va per i piatti suoi e che nulla ha a che vedere con tutto. Però ecco, e qui vorrei proprio concludere dicendo che si commette un errore madornale, perché oltre a essere un doppio tradimento, che io ho capito che a Netflix non gli frega niente, e da questo punto di vista secondo me hanno pienamente ragione, perché tanto non vale nulla l'idea di un qualunque ragazzo che segue, fa parte del fanservice, non conta nulla per lui, la serialità si è conclusa lì, non gliene frega niente, non se le vedrà mai queste cose perché sono fatte in un'animazione 3D che era la cosa peggiore che si potesse fare, cioè, ma perché che ti costava fare veramente un fumetto vero e proprio? Sarebbe stato troppo chiederlo. Fai un fumetto, non fai nemmeno quello complicato, fai un fumetto di quelli veloci, di quelli fatto a schizzi magari. Poteva funzionare, ma così com'è non ha più nessun genere di valore, ecco, mettiamolo in questo modo. Cioè, bene, questo è quanto purtroppo dovevamo dirvi per quanto riguardava questa serie, che ripeto, pare che ci siano altre due stagioni ancora da vedere, che insomma è qualcosa di veramente devastante, è tanto, eh? Perché io immagino che se una persona ce la fa con uno, a due non è che ce la ribecchi.
1: Beh, no. No.
0: E comunque sia, anche perché poi il problema, sapete qual è? Che se non vi vedete la prima e metti caso, come sicuramente accadrà, la seconda seguirà la prima, sì. Anche se hai visto Stranger Things non ti ritrovi. Ci sono personaggi che non mai visti.
1: Quindi te le devi vedere poi per forza tutte e tre.
0: No, non solo ma te le devi vedere tutte e tre, ma è proprio un'altra storia. Sì. Brutta come la fame, ma è proprio un'altra storia. Poi fra l'altro dura niente, quindi... Ok, vabbè, questo è quanto
1: venitemi
0: basta.
1: A salvare prima che,
0: basta,
1: che
0: basta.
1: Arrivi la seconda stagione.
0: E adesso parliamo di una soap, oppure una light.
1: Una serie, sì. Una serietta.
0: Serie leggera, leggera. Serietta manco tanto, perché è costicchiata, eh? Quindi insomma tanto serietta non lo direi, però comunque sia una serie che è la prima lei stessa a non prendersi poi tanto sul serio.
1: Andiamo con un po' di leggerezza.
0: Andiamo con un po' di leggerezza, con uno sbirro nell'Appennino.

0: Uno sbirro nell'Appennino. Una serie con un Claudio Bisio che fa tanto ridere e che però allo stesso tempo è una di quelle serie che ci si deve chiedere per quale motivo esistono, per quale motivo vengono realizzate, non tanto con quale budget, perché io devo dirvi la verità, cioè se appunto, ecco, se devo scegliere fra questa e un'altra miriade di serie che sono in giro dentro la struttura della Rai, questa comunque sia gli dà 3 punti e una scopa. Ora il problema è che però comunque sia stiamo a parlare di una serie corta, perché 8 episodi, se ricordo bene, mi sembra.
1: Sì, 8.
0: 8 episodi, fine è finito, fine della stagione. E in questi 8 episodi tu dentro ci hai messo tutto Claudio Bisio, tutte le sue battute, tutte le sue cose. Lui interpreta Vasco,
1: la serie si regge su di lui.
0: Sì, insomma. Sì, sì. Beh, lui è il personaggio principale ed è una serie che si regge sul fatto che un ispettore di polizia diventa capo di un ispettorato di polizia che si trova in mezzo agli Appennini, e lui ha la possibilità di, diciamo, scegliere se andare lì o non avere la promozione. Andare lì vuol dire tornare a casa, perché lui è di questo, diciamo, luogo che si trova in mezzo all'Appennino.
1: Sì. Appennino Emiliano.
0: Emiliano, insomma, diciamo, quello è sicuro.
1: Un paese immaginario in provincia di Bologna.
0: Sì,
1: dice.
0: Immaginario, sì.
1: Come immaginario?
0: Sì, sì, no, immaginario nel senso che se lo chiamavi, che ne so, Casalecchio di Reno, andava bene lo stesso, non è che...
1: Invece si chiama Muntagò.
0: Muntagò, sì, in mezzo, chiaramente al contrario di Casalecchio di Reno, questo sta proprio in mezzo alle campagne. Ed è un luogo dove arriva lui e cominciano a esserci omicidi, morti sospette, cioè una serie, porta sfiga, punto. Io
1: è come la signora in giallo, che dove arriva,
0: esatto, con la differenza che
1: come Don Matteo,
0: cioè
1: quanta gente è morta a Gubbio,
0: ma non solo, poi è successo veramente. Però il problema è che questi personaggi qui sembra che vadano in dei posti che sono, oh, quanto è carino questo posto, non succede niente, e pac, cominciano omicidi. Io non voglio nemmeno fare paragoni con appunto il famoso Rocco Schiavone, che comunque sia ha una storia tutta sua, una sua dignità molto più ampia.
1: Vabbè, diciamo, questa si va a inserire nel campo appunto del anche un po' della commedia, della cosa un po',
0: sì,
1: un po',
0: allora,
1: divertente.
0: Cioè, la cosa bella è che fa molto ridere.
1: Se dovessi paragonarla a qualcosa, a una serie, diciamo, italiana recente che ho visto, tra l'altro di cui abbiamo parlato anche nella scorsa stagione, magari si avvicina un po' più tipo a Maschi Veri, quella roba lì.
0: Molto più serio, eh? Molto più Maschi Veri, molto più serio.
1: Però comunque gigioneggia.
0: Gigioneggia, ma qui stiamo parlando.
1: Qui si gigioneggia di più.
0: Valentina Ludovini.
1: Sì.
0: Lodovini e Claudio Bisio, che praticamente fanno una staffetta amorosa fra di loro, sì, all'interno di questo racconto, e praticamente la storia gira su questo tema, poi gira sul tema di Chiara Celotto. Celotto,
1: sì.
0: Credo, spero.
1: Che la... Sì, che è la poliziotta.
0: La poliziotta giovane.
1: Sì.
0: La poliziotta giovane. Che ha una storia, diciamo, anche lei amorosa, ma con il figlio del sindaco, che è interpretato appunto da Valentina, che qui il sindaco è donna.
1: Sì.
0: Quindi praticamente che cosa accade? Che si innesta un giro, diciamo, tra virgolette, di gelosia fra il giovane che è innamorato di lei, della poliziotta, sì, sì, anche all'inizio senza saperlo, non di essere innamorato, del fatto che è poliziotta, e che comincia a pensare che Claudio Bisio abbia una storia con la poliziotta.
1: Sì.
0: E naturalmente lo riferisce alla madre, che però non ha detto al figlio che praticamente lei e lui stanno assieme o qualcosa di simile. Quindi di conseguenza ci troviamo in una serie di soap, come potremmo dire.
1: Beh, un po', diciamo, fraintendimenti.
0: Tipo... Ma sì, no, ma serie di soap nel senso che lui ama lei, lei ama lui, lui ama
1: lei,
0: l'altro.
1: Vedi come lo sai.
0: Ed è proprio questo, cioè...
1: Vabbè,
0: in
1: c'è
0: un luogo,
1: tono...
0: in un luogo, nell'Appennino, dove non succede niente.
1: Dove notoriamente non si chiava.
0: Sì, anche perché io vorrei dire questa cosa. C'è lei, che è giovane e bella.
1: Sì.
0: C'è lei che è sindaca, assolutamente bellissima, per carità.
1: Sì. Anche lei è giovane?
0: No, e poi basta.
1: Ah, non ci sono, no, vabbè, dai, ci sono altre
0: avvenenti donne.
1: Donne
0: ci sono,
1: no,
0: sono
1: cioè, c'è
0: passaggio.
1: La c'è l'altra, la no, l'ispettrice,
0: l'amore di Gesù, sì. Siamo tutti contenti, signora a cui vorrei tantissimo bene, però stiamo parlando di un'altra cosa, ecco, no, stiamo parlando semplicemente di un'altra cosa.
1: Sì.
0: Ora che tu hai una storia che dentro il mondo, perché poi non è solo questo, è che per esempio l'altra poliziotta, di cui adesso hai citato il nome,
1: sì.
0: L'altra poliziotta, grandissima attrice,
1: che è, cosa, Elisa Di Usagno,
0: grande attrice, brava attrice, lei ha un figlio che è innamorata della poliziotta pure lui.
1: Sì.
0: E quindi in questa idea di triangolo amoroso che non c'è, perché lei lo considera un amico, succedono tutta una serie di cose. Cioè, in pratica, tutta sta storia che gira attorno a questa vicenda, gira attorno a un disco ancora più grande che appartiene al passato, del fatto che Vasco, cioè Claudio Bisio, non torna in quel luogo per il semplice fatto che è morta lì sua sorella in un incidente di macchina in cui era lui che guidava.
1: Sì.
0: E poi questo incidente di macchina che rientra in una storia in cui ecco che di colpo viene spiegato finalmente. No, tutto succede, tutto gira... E, cioè, questa è una storia,
1: ma tutta a te succede.
0: No, ma non è solo questo, è che è una storia che si arrovella come lo scotch e si appiccica sempre, e questo è la fine, qui combacia con questa. Fra l'altro c'è l'attore che io, di cui non mi ricordo il nome, tu lo devi sapere, eccolo qui, no, sì, Antonio Gerardi.
1: Ah, sì, ok, sì, il capo...
0: È quello che gli ha fregato il posto.
1: Ah, sì, sì.
0: Che gli ha fregato il posto perché...
1: Sallustio.
0: Perché questo? Perché il capo della polizia ha preferito una persona che leccasse più il culo, diciamo.
1: Sì, sì, sì.
0: E lui era un suo sottoposto, perché Antonio Gerardi lavorava per Vasco all'inizio.
1: Sì.
0: E poi gli ha fatto, diciamo, le scarpe. Ora, Antonio Gerardi, che è un altro attore che, insomma, è bravo, perché non c'è niente da dire su di lui,
1: Assolutamente.
0: Antonio Gerardi è messo lì in mezzo, in una storia, che comunque, quando si muove, lo mette sempre in una cattiva luce. Non per il fatto, nonostante che... si sente fortissimamente che lui ha dei buonissimi ideali come quelli di Vasco, non diversi da quelli di Vasco, però diciamo che è una persona che si adatta di più alla società. Vasco è un po' più rustico, come potremmo dire, no? Un po' più meno adatto. Ecco.
1: Ruspante.
0: Forastico.
1: Ruvido.
0: No, forastico, proprio un po' più animalesco. Ora, il problema è che appunto in tutta questa trade union di vari elementi, varie cose che succedono, tu la prima cosa che pensi qual è? Vabbè, sì, siamo in una cittadella di 50-60 mila persone, 2000.
1: Vabbè, sì, è proprio il paesello.
0: Ci dovrebbero
1: della
0: conoscere tutti.
1: Sì, sì,
0: e di
1: sì,
0: colpo
1: sì.
0: Cominciano a uscirci morti a destra, morti a... E dai, ma
1: le grandi stragi italiane sono avvenute tutte in paesi.
0: Sì, il Portello della Ginestra, certo, come no, certo.
1: Ah, tu pensa a Cogne, pensa a Vetrana.
0: Una, basta.
1: No, a Vetrana c'è anche.
0: Che non è Cogne, però.
1: Eh no, è un'altra, dico.
0: Eh no, no, a Cogne
1: dici, succede una
0: uno,
1: cosa e basta.
0: Basta, non è che... Non è che in continuazione, a Urbino, basta, non è che c'è 50, cioè 8 puntate, 8 cadaveri.
1: La statistica non regge.
0: 8 puntate, 8 cadaveri, di cui in una delle puntate ci stanno almeno 2 cadaveri, quindi per un totale di almeno, credo, 9-10 cadaveri in 8 puntate, per una storia che segue una linea temporale, attenzione, listen, perché questa è la parte più interessante, segue una linea temporale e si svolge nell'arco di qualche mese. Quindi tu mi vieni a dire che c'è un posto che in qualche mese ci sono 10 cadaveri. E che è? Cioè, siamo un po' troppo oltre, abbiamo superato un po' troppo. Ecco perché ho detto, appunto, secondo me è più simile a una soap, cioè un'esagerazione. Uno dice, vabbò, se la vogliamo fare così, va bene, dai, dai, su, facciamo quest'altra cosa, dai, sì, sì. Adesso ce n'è un altro di cadavere, fregno, vediamo che succede. Però, insomma, poi c'è questa cosa che è un po' da scimmiottamento. C'è uno scimmiottamento. Questo è veramente una delle cose di cui, per esempio, ci ho ragionato sopra, no? Allora, noi purtroppo siamo ormai succubi del fatto che, escludendo rare eccezioni, i film seriali dove ci sono i morti li facciamo tutti uguali nel tentativo di emulare Camilleri, no? Proprio perché non funziona, funziona niente, non ce ne sta uno che funziona di questi. E come lo facciamo questa emulazione? Emulando soprattutto i secondi personaggi, i terzi personaggi, i quarti personaggi. Quindi di conseguenza non si emula Montalbano sono, no. Non è Montalbano che tu puoi emulare, però puoi emulare il sottobosco di attori che fanno le varie versioni degli ispettori, le cose che gli succedono. Noi abbiamo l'ispettore Catalina, qui abbiamo un altro ispettore che, di cui non mi ricordo il nome, ma quando mai. E praticamente questo ispettore di polizia, cioè questa specie di detective di polizia, è quello che, come Catalina di Montalbano, è pieno di problematiche che riguardano, che ne so, lui ha paura dei topi, degli scarafaggi, degli serpenti, degli insetti, di qualunque cosa, è un fifo. Il giubbotto antiproiettile lo metterebbe anche per... c'è il raffreddore, metti il giubbotto antiproiettile, cose di questo genere. Che poi, se vogliamo... In termini assoluti, però non vorrei fare questo genere di paragone, ma comunque lo faccio per far capire, se vogliamo è lo stesso personaggio che poi rivediamo in Rocco Schiavone, nell'attore che interpreta appunto una persona che viene, scusate.
1: Okay. Purtroppo Roberto si sta spegnendo.
0: Sì, si sta strozzando con la saliva più che altro.
1: Leviamoci il cappello di fronte alla morte di Meloia.
0: Lo stesso personaggio che noi vediamo in Rocco Schiavone e che fa la parte, diciamo, dell'attore che viene dall'Abruzzo e che appunto genera tutta una serie di cose problematiche. Parla tu che io mo muoio.
1: Bene. No, invece volevo aprire una parentesi appunto su questa serie.

0: bello, che se l'avete visto recuperatelo, che è Allora Mambo di Lucio Pellegrini del 98, e poi ha scritto tante altre cose di commedia, sia per il cinema che per la TV. Ma soprattutto la serie è diretta da Renato De Maria.
1: De Maria, sì.
0: Che è un signor regista, è uno che comunque ha scritto... cioè, ha scritto e ha diretto tanti bei film, tra Paz, La prima linea, insomma, fatto.
1: Ma infatti, torno a ripetere,
0: tanta bella roba.
1: Cioè, appunto.
0: Quindi, cioè, comunque c'è della qualità.
1: Cerchiamo
0: dietro.
1: Di capire, se fosse stato Stranger Things 1985, io non l'avrei potuto vedere alle 2 di notte.
0: Certo.
1: Perché se non ti tira la morte Stranger Things 1985, non lo so che cosa ti tira.
0: Sì.
1: Io alle 2 di notte mi sono goduto 3 o 4 episodi, non ricordo, tanti comunque sia, di fila, che poi
0: tanto
1: ho concluso.
0: Episodi lunghi comunque.
1: Sì, sì, sono lunghi.
0: Sono belli corposi.
1: Che comunque sia, non danno nessun genere di problema. Sono un po' come vedersi... non ricordo come si chiama, un attore molto grosso, che faceva l'ispettore anche lui, molto grosso.
0: Che è Battistone? Può essere.
1: Non lo so.
0: Forse lui, sì.
1: Faceva l'ispettore. È un po' come quella storia lì, è una di quelle storie che tu ti vedi tranquillamente, senza nessun genere di problema e senza nessuna remora, perché comunque sia, le storie sono scritte bene. Oh, poi fra l'altro, gli omicidi che avvengono sono curiosissimi e sono intrecciati bene.
0: Sì.
1: Sono improbabile che cadano lì.
0: Esatto, sì, a livello qualitativo comunque non c'è niente da dire.
1: Cioè, se tu mi dici che ci troviamo vicino Castelli e succedono questi omicidi, beh, Roma c'ha un sacco di morti,
0: sì, sì,
1: è
0: sì.
1: Chiaro che lo puoi fare. Ma tu ti trovi
0: in mezzo alle montagne del Bolognese.
1: Bolognese.
0: Che deve succedere?
1: Ma perché poi...
0: vabbè. Però qui stai facendo, come si dice, insomma, nei posti altolocati, un po' la punta al cazzo.
1: Sì, esatto. Tutto sommato potremmo anche dire tranquillamente
0: una serie che va goduta così
1: che,
0: com'è,
1: ecco,
0: ti,
1: sì,
0: ti fa
1: sì.
0: Fare due risate, ti lascia senza pensieri, senza...
1: Sì, anche perché la ragazza ha uno stranissimo accento. Lei dice di essere di Avellino, napoletana, avellinese, no? Adesso non ricordo bene, però ha uno stranissimo accento che sembra calabrese.
0: Io queste qui, uno Sbirro in Appennino, ma anche tante altre appunto serie, anche italiane di questo tipo, io le chiamo le mie serie da pasto. Sono le cose...
1: Oh, sì, beh, un bel pasto, sì. Lungo però.
0: Sì, sì, vabbè.
1: Durano parecchio.
0: Sono le cose che io mi guardo a pranzo, a cena, insomma, così, in maniera disimpegnata. Mi guardo una roba del genere e va bene così, è giusto così.
1: Sì, sì, sì, anche perché tutto sommato, devo dire la verità, alla fine quando finisce ogni puntata non ti lascia quell'amaro in bocca per dire vabbè, mo' ha finito, basta. No, sei anche interessato a vedere un'altra puntata.
0: Sì.
1: Naturalmente, come tutte le storie di questo genere, non c'è niente in questo racconto che precluda una conclusione.
0: Vabbè, certo, è tutto aperto. Cioè,
1: questo può andare avanti all'infinito.
0: Sì, sì, possono fare 20 stagioni di questa
1: sì,
0: roba.
1: Sì,
0: qui.
1: Sì, ci si può invecchiare,
0: sì,
1: qui,
0: sì,
1: dentro.
0: Sì,
1: non
0: nessun
1: è
0: problema.
1: Che... Però diciamo che è quello che è. Ecco, questo è il vero problema. È che poi, però, alla fine, tirando le diciamo,
0: stringi,
1: alla fine ti ritrovi in mano un racconto che comunque sia, per quanto possa essere ben fatto, non ha niente, ecco, questo volevo dire, non ha niente a che vedere, per esempio, con Rocco Schiavone.
0: Certo.
1: Con quel tipo di narrazione
0: è un'altra
1: lì.
0: Cosa, insomma.
1: Non ha niente a che vedere.
0: Stiamo parlando di due prodotti diversi, ma anche rivolti a due target che sono diversi.
1: Sì, sì, è una cosa che funziona. Mi chiedo per quale motivo... Rai abbia deciso di fare questa scelta, diciamo,
0: sì.
1: Perché forse perché c'è Bisio, sì, si presta.
0: Vabbè,
1: molto.
0: Comunque Bisio è sinonimo comunque di garanzia, di sicurezza, di ascolti,
1: certo,
0: comunque
1: certo.
0: La gente lo vede.
1: Eppure non ha fatto molto, molto caos, bisogna dire la verità.
0: È passato un po' in sordina, ma queste sono anche quelle serie che poi vivono un po' alla lunga sul web.
1: Sì, anche perché sta su RaiPlay, ve la potete recuperare quando volete e ve la andate a vedere. Bene, questo è quanto dovevamo dirvi in un'accelerazione finale di questo genere, ma stiamo facendo una trasmissione che ormai sono 2:09 che va avanti,
0: quindi anche basta.
1: E quindi anche basta e ci sentiamo
0: ci
1: alla prossima,
0: ci scusiamo
1: e ci sentiamo alla prossima. Bye bye.
0: Ciao.
2: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.

Le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

Questa è Io Ache No Uta. Canta Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio Start.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questa è Rock Wave, io sono Alberto Prisco, benvenuti e ben ritrovati sulle nostre frequenze. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione di novità

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Tornano dopo 6 anni gli Strokes con un album dal titolo Reality Awaits. Uscirà il 26 giugno, sarà il 7° album in carriera di questa band newyorkese, grande rilancio per loro, alla vigilia di un tour mondiale che toccherà i principali festival internazionali, ma anche molti club dove hanno esordito tanti e tanti anni fa. Album che è stato registrato in Costa Rica con la produzione del grande Rick Rubin. Rimaniamo negli States con una band che si chiama Snail Mail, che è il progetto di Lindsay Jordan. Il pezzo si intitola Nowhere.

Gli Snail Mail, ovvero il progetto indie rock della cantautrice americana Lindsay Jordan, classe 1999, è nata nel Maryland, è attiva dal 2015 e questo pezzo dal titolo Nowhere è contenuto in Ricochet, che è il suo terzo album. Per questa bravissima artista, molto presente nelle puntate di Rock Wave, così come lo è Sam Fender, è uscito un nuovo pezzo con la produzione di Adam Grandusiel, componente di War on Drugs, si intitola Remain.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sam Fender con Rimi In, un pezzo che fa parte della versione allargata, espansa, pubblicata recentemente del suo ultimo album dal titolo People Watching. La voce femminile è quella di Olivia Dean, che è un talento neo-soul londinese nata nel 1999. E a proposito di Londra, questa band si chiama Squeezy e il pezzo che ascoltiamo oggi è contenuto nell'ultimo album di questa band molto molto importante, nata nel 1974. Si intitola Hell on Earth.

0: Wave.
1: Gli Squeezy, grande ritorno per loro con un album che si intitola Trixies, continuano ad evolversi senza mai perdere la loro unicità. Formazione storica londinese che annovera ancora in formazione i due membri che hanno creato questo progetto, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Hanno pubblicato in carriera ben 14 album e restano sicuramente ancora tra i nomi più rappresentativi del pop britannico. Ma ora torniamo negli States, dove troviamo Shaboozey, nato in Virginia, che è un bravissimo artista che riesce a coniugare la musica country con l'hip hop e anche qualcosa di cantautorato americano. Il pezzo si intitola Born to Die.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Shabuzi, Born to Die, bellissimo pezzo nel nuovo album di questo artista americano che uscirà a luglio con un nuovo lavoro che sarà una specie di concept album dai toni western. Lui è molto famoso per un pezzo che è diventato un hit mondiale, ovvero sia Bar Song, ma attenzione, ci sono Maxwell Farrington e le Super Omar.

Allora, vi devo un po' ricapitolare la provenienza degli artisti che avete ascoltato in questo pezzo. Lui è Maxwell Farrington, è nato in Australia nel 1986. La band che suona è Le Super Omar, che ha come base la città di Avignone. La voce femminile invece è quella dell'attrice americana Lily Buchanan. Il progetto comunque ha come base la Francia, in particolare la città di Parigi. Il pezzo si intitolava Du Da Da Da e ora vi porto in Nuova Zelanda per una formazione indie pop. Si chiamano Yumizuma, Cowboy Without a Clue, è un pezzo tratto dal loro ultimo album. Vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, io sono Alberto Prisco e questi sono gli Yumizuma. We'll be right back.

La melodia è sicuramente molto vicina all'originale, ma i Dandy Warhols hanno fatto una versione un po' più distorta, un po' più psichedelica di questo classico degli America del 1975, faceva parte del loro album Hearts. Il pezzo è famosissimo, si intitola Sister Golden Hair, e loro l'hanno ripreso e inserito in questo nuovo lavoro che si intitola Pin Ups, che è un album di cover che contiene anche altri omaggi a band come Cure, Clash, Beatles e molti, molti altri. Ma ora vi porto al Los Angeles, dove troviamo una cantautrice che si chiama Chris Angelis. How About That è il titolo di questo pezzo, che fa parte di Les Side, il suo ultimo lavoro.

0: Rock Wave.
1: How About That, quest'artista classe 1984, attiva dal 2010, si chiama Chris Angelis. How About That, dall'album Le Sight. Per questo artista indipendente che ha pubblicato ad oggi vari EP e vari album e che divide la sua attività tra Los Angeles, la sua città, e Nashville, da cui sicuramente trae ispirazione per le sue belle canzoni molto intense e molto coinvolgenti. Mumford & Sons hanno pubblicato un nuovo album in questo 2026, lo stiamo ascoltando già da qualche settimana, da qualche puntata. Il pezzo di oggi si intitola I Tell You Everything.

Marcus Mumford e la sua band Mumford & Sons, I Tell You Everything, fa parte del loro ultimo album, un album molto lungo con tante canzoni, tutte molto molto belle. Formazione nata a Londra nel 2007, tanti album all'attivo ad oggi, e una fase un po' più indie rock con questo loro nuovo lavoro, mantenendo le radici folk degli esordi che hanno in qualche modo segnato la loro lunga carriera. Sommyo invece è la band che arriva ora, formazione nata nel 2015 in Olanda, autrice ad oggi di due album, l'ultimo si intitola 24 Hours, che contiene anche questa Eve e Little Fate. Sommyo.

Rock Wave. È una fase molto melodica di questa puntata di Rock Wave. Questi erano i Sommier con un pezzo dal titolo Ave Little Fate. Per questa band dell'AIA guidata da Camiel Meyerson. Invece Dave Venian guida da tanti anni, esattamente dal 1976, una formazione importantissima che si chiama Damned. Hanno pubblicato un album di cover in questo 2026 che contiene anche questo pezzo dei Kinks, forse non fra i più famosi, ma molto molto bello, dal titolo I'm Not Like Everybody Else, che era lato B della famosissima Sunny Afternoon del 1966. Loro però non sono i Kinks, ma sono i Damned.

hanno reso un po' psichedelica questa canzone dei Kinks del 1966. Erano i Damned, la band storica di Dead Daniel, formazione che ha perso anche recentemente il chitarrista originale, ovvero il grande Brian James. Loro però sono ancora molto attivi dal vivo, verranno anche in Italia in questa estate 2026. Il pezzo, lo ripeto, fa parte di quest'album di cover che consiglio a tutti, perché ci sono anche canzoni riprese di band come Rolling Stones, Pink Floyd, Animals, Yardbirds, veramente ancora grandi dopo tanti e tanti anni, i Damned. Ed è uscito anche un nuovo album per Joe Jackson, si intitola Open Fury. Il pezzo di oggi è After All This Time.

Inconfondibile Joe Jackson, After All This Time, dall'album Open Fury, uscito in questi giorni. Cantautore inglese nato nel 1954, attivo dal 1979, autore di oltre 20 album in carriera, è tornato con un nuovo lavoro che unisce il suo pop d'autore con accenti jazz, vagamente ascoltati anche in questo pezzo molto molto bello dal titolo After All This Time. Continuiamo ora con una band di culto, una band che ha come base la città di Los Angeles. È un duo folk guidato dal cantautore Joe Ryan e dal polistrumentista Kenneth Pattengale. In arte si chiamano Milk Carton Kids. Il loro nuovo album si intitola Lost Cause Lover Fool. Il pezzo è Friend Like You.

E questo era un pezzo del grande Conor Roberts, ovvero Bright Eyes. L'abbiamo ascoltato da questa formazione milanese nata nel 2017, si chiamano Lovinsky, progetto di Carlo Pinchetti, un tributo che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per l'etichetta Wadafaz Records per far riemergere alcune canzoni forse un po' dimenticate di questo grande artista americano. Ma noi voltiamo pagina perché è arrivato Morrissey, un estratto dal suo ultimo e bellissimo album dal titolo Make Up Is Lie. Il pezzo si intitola Lester Banks.

Lester Banks, un brano dedicato da Morrissey a uno dei critici rock più influenti e radicali della storia della musica, proprio Lester Banks, californiano scomparso nel 1982. Si parla anche di Roxy Music nel testo di questa canzone, e infatti Morrissey ha ripreso proprio una canzone dei Roxy in questo nuovo album dal titolo Make Up Is a Lie, che ve lo prometto sempre, ma sicuramente lo ascolteremo in una delle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora è il momento di un artista londinese in attività dal 1986, si chiama Nick Salomon, la sua band è quella dei Beavis From, il brano si intitola Draining the Bad Blood.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Vives Brond con Draining the Bad Blood dall'album Horrorful Heights, un album quasi 80 minuti come sempre, nella tradizione di questo artista molto molto prolifico, una trentina d'album pubblicati ad oggi dal 1986, quindi anche un anniversario molto importante per lui, 40 anni di carriera. Titolo molto curioso per il pezzo che segue, lui è Will Oldman, in arte Bonnie Prince Billy, il pezzo si intitola Everybody's Got a Friend Named Joe, ovvero tutti hanno un amico di nome Joe, Bonnie Prince Billy.

0: Rock Wave.
1: Bonnie Prince Billy, inconfondibile, molto belle le sue canzoni, un artista che ha pubblicato ad oggi una ventina d'album. We Are Together Again è il titolo di questa sua ultima fatica. Glen Hansard, cantautore dublinese, nato nel 1970, noto per essere stato il frontman dei Frames, membro degli Swell Season con Marqueta Irglova, ma soprattutto noto per aver fatto molti album da solista. Ha pubblicato da poco il primo di due volumi che riprendono alcune cose in versione live la sua carriera, con tutti i vari progetti portati avanti fino ad oggi. The Feast of St. John è contenuta nel suo ultimo album solista pubblicato nel 2023. Ce l'ascoltiamo insieme, Glen Hansard in versione live. Gli applausi però arriveranno solamente alla fine.

Grandi applausi meritatissimi per Glen Hansard, The Feast of St. John, uno dei pezzi più belli contenuti nel suo ultimo album del 2023, un artista che oltre ai progetti di cui vi ho parlato prima ha collaborato in carriera anche con personaggi del calibro di Eddie Vedder, Bruce Springsteen e molti molti altri, e sono curioso anche di ascoltare la seconda parte del progetto che uscirà un pochino più avanti fra qualche mese. Progetto multietnico quello che arriva ora, London Plain, è una band newyorkese nata nel 2014, guidata da David Mosey, ha due album all'attivo e annovera membri che arrivano dagli Stati Uniti, dalla Svezia, dal Pakistan e dalla Nuova Zelanda. Loro riprendono con questa versione molto teatrale, molto baritonale, un classico, un pezzo famosissimo dei Bronski Beat, si intitola Small Town Boy, in questa versione un po' gotica dei London Plain.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Molto molto bella questa versione di Small Town Boy, un classico dei Bronski Beat del 1984. Questo trio synth pop scozzese nato a Glasgow un anno prima ha pubblicato in carriera 3 album, in particolare questa canzone era contenuta in The Age of Consent, il loro album d'esordio, ma questa era la versione dei London Plain, band che ha come base la città di New York, da segnalare alla produzione Carlos Dengler, che è un ex componente dei bravissimi Interpol. Ma noi siamo in chiusura, però vi lascio nelle mani dei Muse con un altro singolo che anticipa il loro nuovo album che uscirà il 26 giugno. Il pezzo si intitola Cryogen. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del programma. Vi invito ovviamente ad ascoltare anche i Muse, ma vi mando un abbraccio molto molto forte. A presto, ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza: abortire l'America e poi guardarla con dolcezza.

sei alla risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Matt Chester.
1: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.